0: Questa è Radio Selene.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta su Radio Selene. Arrivano già i vostri messaggi sul tema di oggi. Grazie, ma ne parliamo tra poco. Prima la musica, arriva Somber, My Body Is Ready, e poi Se Non È Amore, Noemi.

pomeriggio a tutti voi amici, seconda ed ultima ora di questo appuntamento odierno qui su Radio Selene con me Carla. È il momento delle chiacchiere da bar, quindi se potete prepararvi un caffè e sedervi col telefono accanto per rispondermi, io lo preferisco. Il fatto è questo: qualche giorno fa il signor Mimmo, per oltre 50 anni sarto a Foggia, ha compiuto un secolo di vita e durante i festeggiamenti della famiglia e delle istituzioni ha dichiarato che il segreto della sua famosa sartoria era coltivare rapporti fatti di fiducia, ascolto e attenzione, con la gentilezza come filo conduttore di tutto. Quanto è vero? Quanto ci può cambiare la giornata entrare nelle attività commerciali o negli uffici ed incontrare sorrisi e gentilezza invece che facce buie e persone brusche? Raccontatemi la vostra esperienza di tutti i giorni, sia che siate utenti, sia che siate dall'altra parte, cioè quelli che devono accogliere. Il numero è sempre lo stesso, lo conoscete ma ve lo ripeto: 347-7272-274. Messaggi o note vocali, noi accettiamo tutto e sempre col sorriso.

vada lontano, e ho rinunciato, franca. E poi, ci sono quelli che invece ci dicono che è molto semplice lamentarsi, però è difficile stare dall'altra parte. Voglio vedere se ti fanno sempre la stessa domanda alla stessa ora 25.000 volte, se non ti innervosisci. Ed è così che mi piace. Ecco le chiacchiere da bar di cui parlavo. Un sorso di caffè e riprendiamo.

anche gli 883 con Io ci sarò nel pomeriggio di Radio Selene e stavamo parlando dell'importanza della gentilezza negli esercizi pubblici. Mi risponde Pino: i sorrisi sono importantissimi, ho un'attività commerciale e accolgo sempre i clienti con un sorriso anche quando non ci sarebbe nulla da ridere, ma per fortuna sono di natura così. Ma non vi nego che certe volte certi clienti, altro che sorriso. E poi negli uffici bisognerebbe sorridere di più. Sorridere non vuol dire essere poco seri o poco attenti, al contrario vuol dire essere accoglienti, gentili e disponibili. Mary. Ed infine c'è Antonio. Alt, fermi tutti, stamattina ho preso una multa. Ok, il vigile ha fatto il suo mestiere e poi sorrideva tantissimo, ma mo mi tocca pagare.

So di Loredana Bertè, non c'è niente da dire. Intanto fioccano i messaggi sul tema sorrisi e gentilezza qui a Radio Selene. Per esempio questo: trovare musi lunghi in un'attività commerciale è un controsenso, soprattutto in un bar. Il caffè deve essere la giusta pausa ristoratrice, senza un sorriso non c'è storia. E poi diciamocela tutta, un sorriso e una gentilezza non fanno mai male, in nessun ambito o contesto. Buon pomeriggio a tutti. È come darti torto. Buon pomeriggio a te. Un sorriso è come la musica, fa sempre bene. Ed allora ecco una bella novità, Spirituale, Biagio Antonacci e Saif.

0: Questa è Radio Selene.
1: 16:47 su Radio Selene, tempo dei saluti e del passaggio di testimone. Grazie per essere stati con me, Carla, anche oggi, ma restate qui perché arriva Mariano solo dopo un pieno di musica. Arrivano Angelina Mango, Marco Mengoni e poi Another.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Iniziamo il nostro appuntamento di questo giovedì pomeriggio, giovedì 8 di ottobre qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito Teo De Marinis alla parte tecnica. Voi come state? Tutto bene? Perché ho visto delle immagini abbastanza, diciamo, non confortanti, che questa mattina sono arrivate dalla provincia di Lecce. Temporali, bombe d'acqua in alcuni paesi del Salento, siccome anche vicino Bari ha cominciato a piovere in maniera abbastanza insistente. Spero che voi stiate bene, se siete in macchina mi raccomando rallentate. Vi ricordo il nostro 347-7272-274 che più tardi vi servirà. Noi partiamo con un brano del 2001, vi dico solo la la la la la la la, vai, partiamo.

Abbiamo iniziato così il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Serena, anche per darci un po' la carica, per accompagnarvi fino alle 19 dall'Australia, Kylie Minogue con la sua hit maggiore del 2001, Can't Get You Out of My Head. Buon pomeriggio, le 16:58.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Prenotare al ristorante e non presentarsi senza avvisare è da maleducati, e quindi un ristoratore barese ha trovato un modo per difendersi. Ne parliamo meglio tra poco. Subito Fulminacci con la sua Maledetto Me e poi Giovanotti.

Era il 1994, usciva il primo album maturo di Jovanotti, si chiamava appunto Lorenzo 1994, in cui era contenuta anche questa Io ti cercherò qui su Radio Selene. Allora, prenotare un tavolo in un ristorante e poi sparire senza presentarsi a quell'appuntamento e senza avvisare o disdire in anticipo è una situazione che purtroppo accade sempre più spesso. Quindi, per provare a ostacolare questa pratica, un ristoratore di Bari in un video ha spiegato il nuovo sistema di prenotazione del suo ristorante, che in parte è già utilizzato in altri contesti, ma ha qualcosa di diverso. Per tavoli da 4 persone in su, attenzione, sarà richiesta una quota di 30 euro che verrà scalata dalla carta di credito o di debito, che in caso di disdetta rimarrà dei clienti e potrà essere utilizzata per una prossima volta, quindi a distanza di una settimana, 1 o 2 mesi, senza alcun tipo di problema. Questo metodo sicuramente tutela il lavoro del ristorante, penalizza il cliente solo in un caso: quello in cui il cliente non disdice la prenotazione e decide, quindi senza avvisare, di non presentarsi a quell'appuntamento. Ora, è una pratica sempre più diffusa. Proprio questo ristoratore aveva detto: guardate, mi è capitato proprio nella giornata di ieri, in cui 6 persone mi hanno tirato il bidone. Quindi questa è la mossa definita anti-bidone. Non fate il bidone, mi raccomando, al ristorante. Cioè, se avete prenotato e non ci potete più andare, avvisate il ristorante e dite: guardate, abbiamo avuto un problema e non possiamo più venire, perché altrimenti si possono creare dei casini, sì, perché la prossima canzone che ascoltiamo qui su Radio Selene è di Marracash Egué e si chiama Casini.

A Casini, questa canzone di Marrakesh e Gue qui su Radio Selene. Oh, dobbiamo fare un po' di complimenti a uno degli aeroporti della nostra Puglia, l'aeroporto di Bari, che ha battuto tutti sull'accoglienza, ma proprio tutti, perché è uscita la classifica nazionale di Air Help, che è una società specializzata nell'assistenza ai passeggeri aerei, con un punteggio complessivo di 7,75. Io neanche a scuola prendevo questi voti. E l'aeroporto Carol Wittio di Bari si è piazzata al secondo posto. Si distingue in particolare per la qualità dell'esperienza dei viaggiatori, ed effettivamente è un aeroporto piccolino rispetto ad altri in Italia, in cui però si sta molto bene, con un punteggio di 8,2, il più alto tra i tre aeroporti italiani sul podio. E tra l'altro è un dato abbastanza confortante quello dei 7 milioni di passeggeri che hanno superato, insomma, a Bari, che sono stati superati a Bari nel 2025, quindi un aeroporto che cresce. Poi in realtà sono tutti gli aeroporti pugliesi che stanno crescendo molto bene. Questo significa che c'è tanta voglia di Puglia, quindi bene, molto molto molto bene, direi. A proposito di molto bene, mettiamo una canzone che è una collaborazione tra due artisti che si vogliono bene, quindi hanno deciso di creare una canzone insieme. Loro sono Emma e Lazza con la loro Amore Cane.

0: età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. Una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere una indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapore sono a Barletta, in via Cialdini 98, e ad Andria, in via Genova 43. Oppure potete chiamare lo 0883 88 74 29.
1: Radio Seleni. Questa è Radio Seleni.

2005, Cristina Aguilera con la sua Car Wash qui su Radio Selene. Parliamo un po' di luoghi identità, perché tornano in Puglia in questo fine settimana le giornate del FAI, un appuntamento che ogni anno offre un po' quella che è l'occasione di guardare al nostro patrimonio culturale, artistico e paesaggistico da una prospettiva completamente diversa. Quindi sabato 10, domenica 11 di ottobre c'è la 15ª edizione delle giornate FAI d'autunno. Sono andato un po' a controllare tutti quelli che sono i luoghi. In Puglia ce ne sono 38 di luoghi aperti in 36 città. Sono luoghi che solitamente sono chiusi, ma sono privati, quindi non si possono visitare. Questa magari è una bella occasione per vedere anche dei luoghi che abbiamo dietro casa nostra. Per esempio, a Bari, se non frequenti l'Ateneo non lo puoi visitare. Invece il Palazzo dell'Ateneo, Università degli Studi, è aperto. Il Castello di Celia del Campo ad Adelfia, il Palazzo Marchesale dei Bianchi d'Ottula, il Palazzo Gagliardi a Molfetta, insomma ce ne sono diversi molto belli, molto interessanti. Vediamo anche il Castello di Brindisi. Quindi se avete l'opportunità, magari questo fine settimana non sapete cosa fare, ecco, quelli potrebbero essere dei luoghi di prossimità, molto vicini a casa di ognuno di noi, che si possono visitare. Perché? Perché è bello scoprire le bellezze della nostra Puglia che abbiamo letteralmente dietro l'angolo. Adesso mettiamo una canzone di una ragazza di X Factor, che ha vinto X Factor nel 2024. Lei si chiama Mivi, perfetta per quello di cui parlavamo. Dove si va? Sare in piazza.

0: 1995 i Simply Red cantavano Remembering the First Time qui su Radio Serena. A proposito di Simply Red e del suo frontman Mick Hucknall, l'anno prossimo 5 date in Italia, oltre a Venezia 25 giugno Piazza San Marco, 26 luglio a Roma, 27 Anfiteatro degli Scavi di Pompei, 30 luglio Lucca, ma soprattutto per noi pugliesi il 28 luglio alla Fiera del Levante di Bari. Quindi se siete fan, se siete rimasti ancora un po' in quel mood, i Simply Red vi aspettano in quella data. Adesso ascoltiamo la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Lo facciamo mettendo due canzoni. La prima è di Sienna Spyro e si chiama Material Lover, e poi Gaia con la sua. Come sta andando questo giovedì pomeriggio? Noi qua su Radio Selene cerchiamo di tenere il morale alto, anzi altissimo. Lo facciamo mettendo due canzoni. La prima è di Sienna Spyro e si chiama Material Lover, e poi Gaia con la sua Bossa Nostra.

Si chiama Bossa Nostra questa canzone di Gaia qui su Radio Serena. A proposito di amore, cioè l'amore è una di quelle cose che muove tutto, no? E nella prossima canzone che adesso ascoltiamo qui su Radio Serena, del 1993, è l'amore, come dire, le persone coinvolte hanno un comune bisogno d'amore, però c'è poca comunicabilità, ecco, mettiamola un po' così. E quindi lottano queste due persone. Chi la canta questa bellissima due? Raff.

0: Radio Selene.
1: Se poteste tornare a 20 anni con la testa che avete oggi, cosa cambiereste? Ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Se volete già mandare un messaggio 347 7272 274. Adesso ascoltiamo Peggy Gou con la sua Woman e poi

Vasco Rossi qui su Radio Selene. Allora, immaginate di tornare indietro nel tempo, ok? Avete di nuovo 20 anni, però c'è una differenza. Avete la testa di oggi, avete imparato quello che la vita vi ha insegnato, avete conosciuto delle persone, avete preso anche delle batoste, magari avete capito alcune cose che a 20 anni giustamente non potevate ancora capire. Ecco, voi cosa cambiereste? Per esempio, delle persone, un lavoro, direste finalmente qualcosa a qualcuno? Avreste il coraggio di andarvene prima di casa? Oppure non cambiereste assolutamente niente? Ne parliamo in questo pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Quindi la domanda è: se poteste tornare a 20 anni con la testa che avete oggi, cosa cambiereste? Messaggi e soprattutto note vocali al solito numero 347 72 72 274. Che nome dai?

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh.
1: Quando si chiama Dedica questa magnifica canzone di Ernia qui su Radio Serena. Vi ho chiesto se poteste tornare a 20 anni con la testa che avete oggi, cosa cambiereste? Allora, in tanti mi state dicendo, mi state parlando un po' dello studio. Pamela da Oria, provincia di Brindisi, continuerei a studiare, dello stesso avviso. Leo da Taranto, sicuramente mi sarei impegnato di più a scuola e avrei continuato all'università, il potenziale ce l'avevo, ma va bene così. Con il senno del poi, puntini, puntini, puntini. Ecco, questo è un tasto dolente per tanti. Un'altra nostra ascoltatrice della provincia di Brindisi. Cambierei un sacco di cose, forse o forse nessuna. In fondo, con tutti gli errori, quella che sono oggi lo devo a ciò che ho vissuto, nel bene, nel male. L'unica cosa che cambierei è continuare a studiare, perché quello sicuramente avrebbe cambiato in meglio molte cose. E quindi vedi, è quello. Quello è un grande rimpianto, una cosa che si potrebbe cambiare. Poi ce ne sono degli altri, ma li leggiamo tra poco. Adesso mettiamo un'altra canzone, però poi voi continuate a mandarci messaggi al 347 7272 274, magari anche a far ascoltare la vostra voce, eh?

1989, Eurythmics, Don't Ask Me Why, qui su Radio Serene. Chiudiamo un po' quella che è la parentesi dei vostri messaggi. La domanda: se poteste tornare a 20 anni con la testa che avete oggi, cosa cambiereste? Innanzitutto grazie dei tanti messaggi, anche delle confidenze, tipo quella di Anna Rosa, da Trani, che mi dice: vorrei essere stata più forte 20 anni fa e non farmi mettere in piedi in testa da nessuno come lo sono adesso. E poi insomma ha continuato, mi ha raccontato un po' una storia abbastanza pesante, c'entra il bullismo. Quindi Anna Rosa, un grande abbraccio. Poi c'è una nostra ascoltatrice da Francavilla Fontana, quindi siamo in provincia di Brindisi. Avrei fatto scelte diverse. In famiglia mi hanno trattata malissimo perché ero la più piccola. Ecco, questo è un'altra dinamica che purtroppo ogni tanto si può creare. E perché dice: non avevo chi mi difendeva, cioè che è il mio papà. Quindi ti abbracciamo. Poi ci sono anche gli ascoltatori simpatici, ma vabbè, c'è chi avrebbe cambiato carriera lavorativa facendo il politico. Non lo so se ti conviene, caro Pino. Va bene, grazie per i vostri messaggi. Noi continuiamo e mettiamo una canzone di una ragazza inglese che si fa chiamare Bia and Her Business, la sua We're Not the Same, qui su Radio Selene.

David Bowie insieme a Nile Rodgers qui su Radio Selene. Che cosa hanno in comune David Bowie e Cesare Cremonini? Voi direte nulla. In realtà, ecco, negli ultimi due album del cantautore bolognese, quindi in Alaska Baby, Cremonini ha lavorato con Mike Garson, pianista di Bowie. In quest'ultimo, che esce a breve, Amateur, il 23 di ottobre, ha lavorato con Donny McCaslin. Quindi qualcosa in comune tra Cesare Cremonini e David Bowie c'è. Adesso ascoltiamo la nuova di Cesare Cremonini che si chiama Papà.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo finito per oggi il nostro appuntamento di questo giovedì 8 di ottobre su Radio Selene. Ci sentiamo domani come al solito tra le 17 e le 19. C'è Paola Cisterrino tra poco fino alle 21. Grazie a Teo De Marini in regia. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli o.

portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 9 ottobre 2026 è il 282esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:16 e tramonta alle 18:38. I santi del giorno sono San Dionigi e San Donnino di Fidenza. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 ottobre del 1960 viene pubblicato in anteprima sulla rivista Mondo Nuovo Il giorno della civetta, romanzo d'esordio dello scrittore e giornalista Leonardo Sciascia. Il 9 ottobre del 1963 viene ricordato per il disastro del Vajont. Nell'Italia nord-orientale 1917 persone vengono uccise quando una frana caduta nel bacino della diga del Vajont produce una gigantesca onda che supera la diga e si riversa a valle. Nel 1967, il giorno dopo la sua cattura, Che Guevara viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 ottobre del 1993, Rotta per Casa di Dio degli 883 è tra i brani più trasmessi in radio. Nel 2000 Daniele Silvestri rilascia la raccolta Occhi da Orientale. E nel 2002 Mina debutta in classifica con Succhiando l'uva. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo John Lennon, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e scomparso a New York l'8 dicembre 1980. Icona culturale senza tempo e figura simbolo dei movimenti giovanili pacifisti nel mondo, resta una colonna portante della storia della musica, di cui scrisse una pagina fondamentale, sia come leader dei Beatles che come solista. Compie oggi 68 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Federica Sciarelli. Ne compie 62 Guillermo del Toro, regista messicano tra i più quotati e maestro dell'horror. Il suo cinema è un misto di poesia e inquietudine. Spegne 53 candeline Caparezza, pugliese doc di Molfetta e tra i cantautori e rapper più apprezzati della sua generazione. E buon compleanno anche a Bella Hadid, la modella statunitense, compie 30 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 9 ottobre 1978 di Jacques Brel, tra i maggiori compositori del Novecento. La forza evocativa dei suoi testi ha ammaliato innumerevoli star della musica di ieri e di oggi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che a muro basso ognuno ci si appoggia.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di circa un chilometro in entrambe le direzioni, in prossimità dello svincolo per Galatina, in provincia di Lecce. Sulla strada statale 379 Egnazia e delle Terme di Torre Canne è attiva una chiusura di 2 chilometri circa tra gli svincoli di Villanova e Torre Pozzella, in direzione di Brindisi. Deviazioni in loco. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, le stelle indicano che la stabilità sarà il vostro punto di forza oggi, ma potrebbe anche trasformarsi in rigidità se non lasciate spazio a qualche cambiamento che può essere solo che stimolante. Toro, in ambito relazionale provate a modificare un'abitudine consolidata. Piccoli gesti nuovi possono ravvivare i rapporti. Sul piano pratico è il momento giusto per chiudere questioni rimaste in sospeso e rivedere scadenze poco realistiche. Gemelli, un gesto calibrato o una parola detta al momento giusto potranno riportare armonia dove c'è tensione. Sul piano professionale sarà il momento ideale per riorganizzare spazi e strumenti di lavoro, eliminando ciò che non vi serve più. Cancro. Le relazioni saranno intense, ma richiedono anche equilibrio. La tentazione di scavare troppo a fondo potrebbe creare tensioni. Sul piano operativo sarà il momento giusto per affrontare questioni che richiedono coraggio e determinazione. Leone, saprete oggi muovervi con metodo, evitando sprechi di tempo e di energia. Le relazioni saranno solide, con possibilità di rafforzare legami attraverso gesti concreti e affidabili. Vergine, le relazioni saranno oggi vivaci, soprattutto con persone che condividono con voi la stessa curiosità. Sul piano operativo sarà il momento giusto per avviare progetti innovativi o per dare una svolta creativa a ciò che è già in corso. Bilancia. Le relazioni saranno al centro della vostra giornata oggi, con possibilità di rafforzare legami importanti o di avviare nuove collaborazioni. In ambito lavorativo, ogni iniziativa avrà buone probabilità di successo, soprattutto se sostenuta da una strategia chiara. Scorpione, la giornata offrirà una lucidità particolare oggi, capace di farvi cogliere dettagli che altri ignorano. Usate a vostro vantaggio questa capacità di risolvere situazioni complesse o di anticipare mosse altrui. Sagittario, in ambito professionale il ritmo appare lento, con progetti che non decollano o imprevisti che costringono a rivedere i vostri piani. È bene mantenere la calma ed evitare scontri con colleghi o superiori. Sul piano fisico, la stanchezza si fa un po' sentire. Riposate. Capricorno, gli imprevisti vi mettono alla prova. In amore potreste trovarvi a rispondere a richieste inattese o a chiarimenti che non vi aspettavate. Cercate di non reagire di pancia, respirate e decidete consapevolmente come agire. Acquario, vi muovete con entusiasmo, ma questa volta le stelle vi frenano. Non è il momento di forzare i rapporti o le trattative. Se riuscite a prendervela con calma, eviterete errori che vi peserebbero tantissimo a livello di energia. Pesci, alcuni programmi potrebbero saltare oggi, ma voi saprete riorganizzarvi meglio di chiunque altro e non ci sarà colpo di scena che tenga. La vostra solidità sarà d'esempio agli altri. Oggi vi saluto con le parole di Herbert George Wells. L'uomo non dovrebbe consentire all'orologio e al calendario di offuscare il fatto che ogni momento della propria vita è un miracolo e un mistero. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti!
6: Anzi, promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Ballando sotto la pioggia, possiamo intitolarla così questa puntata. Oggi venerdì 9 novembre. No, 9 ottobre, tra l'altro non dà neanche di novembre perché le temperature sono ancora alte, quindi ripristiniamo 9 ottobre 2026. Buongiorno ai mattinieri anche per questa ultima nostra puntata per quel che riguarda l'alzataccia, quindi poi si rifarà tutto la prossima settimana. Ciao Silvio Tempesta, lui si occuperà della parte tecnica. Ci siete dall'altra parte, ben svegliati.

classico, ecco, quando si usa questo termine classico sta ad indicare proprio una canzone che non ha tempo, anche se sono passati tantissimi anni e l'età non ce l'ha questa canzone. 1972, Rocketman, Elton John ha aperto la puntata di questo venerdì. Buongiorno a tutti voi, 20 secondi alle 7.

0: Mille Malika Yan su Radio Stellina. Ben svegliati in questo venerdì. Buongiorno, piove, portatevi l'ombrello e dietro, perché oggi sarà un'altra giornata che porterà molta pioggia, a quanto pare. Ci occuperemo delle previsioni del tempo alle 7:30, faremo tra poco il punto della situazione di quello che è accaduto ieri. Però se avete il tempo di farmi sapere com'è il tempo dalle vostre parti, 347-7272-274. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la politica. La riforma elettorale è legge. Soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro. Indicazione del premier, capilista bloccati e poi preferenze. Alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni. Protestano le opposizioni con cartelli contro la legge truffa e preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La battaglia si sposta nei tribunali, dice Maggi, di più Europa. Confronto sulla data del voto. Fazzolari indica giugno, Mattaiani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora al Consiglio, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. Appare sempre in salita invece la strada per ottenere più flessibilità, come richiesto da Italia e Grecia. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ha detto il commissario Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, ha replicato Giorgetti. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Nidala Hassan, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plutone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre. Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto un raid russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk colpisce 2 minibus di linea, uccidendo almeno 33 persone e ferendone 18. Questo attacco non rimarrà senza risposta, ha detto il presidente ucraino Zelensky. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo. Allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo, il conflitto può intensificarsi e forse allargarsi in modo da coinvolgere altri paesi. 12 anni di reclusione è la pena che chiede la procura che in Argentina si sta occupando del caso della morte di Diego Armando Maradona nei confronti del neurochirurgo Leopoldo Luque. È lui che guidava lo staff medico incaricato di vegliare sulla salute dell'ex campione del mondo, morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni durante la convalescenza dopo un intervento chirurgico per un'embolia cerebrale. L'accusa è omicidio con dolo eventuale, aggravato dalla sua condizione di medico e dal vincolo di amicizia. MotoGP, Gran Premio d'Indonesia, il weekend a Mandalika inizia col miglior tempo di Marco Bezzecchi, che in 1:30:132 precede nelle libere gli altri due contendenti al titolo. Marc Marquez è secondo, Jorge Martin è terzo, poi Acosta, Fernandez e le due Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio. Piloti di nuovo in pista alle 9 per le prequalifiche. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Stiamo monitorando il tempo dalle vostre parti e quindi grazie anche alle vostre informazioni. Tra poco approfittiamo anche per salutare un po' di mattinieri. 347-7272-274. Subito Safe e poi Eros Ramazzotti.

0: io ho in programma altro questa mattina, però questa cosa del Grande Fratello, dove Jonathan, che è un veterano del Grande Fratello, ha svelato che Rossa Mazzotti ha un compagno, poi diciamo che è stato tolto l'audio in quel momento della dichiarazione nella casa, però chissà se avrà un seguito. Ma detto questo, ce ne può fregare di meno Rossa Mazzotti. Lei però è una canzone che abbiamo riascoltato molto volentieri. Partiamo dalle vostre segnalazioni sul tempo. Allora, cominciamo dal Berobello, dove ci sono 18 gradi, non male. Buona giornata, cielo coperto, non piove in questo momento. Andrea mi manda un WhatsApp, un video in realtà, Valerio, oggi così. Una chiavica, diciamo la verità, è proprio brutto il tempo. E ancora Antonio da Ruvo, nuvoloso ma niente pioggia, molto nuvoloso anche a Taranto, non c'è pioggia in questo momento, ma arriverà, quindi voglio dire, facciamocene una ragione, perché a quanto pare la giornata andrà effettivamente così. Ieri la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per piogge temporali, che è valido anche per la giornata di oggi. Quindi anche questa giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile. Ieri una bomba d'acqua, mamma mia, per chi si è trovato in zona, nel Salento, Nardò praticamente allagata, tanti disagi, pioggia torrenziale anche in altre zone come Parabita, Matino, che sono finite praticamente sotto l'acqua, e poi insomma dopo alcune ore la situazione è comunque tornata alla normalità. I negozi, pensate, sono rimasti chiusi, i tombini sono saltati, le strade allagate, così come decine di abitazioni a piano terra. Sono di quelle situazioni dove da un momento all'altro non sai più dove ti trovi. Quindi monitoriamo naturalmente le condizioni del tempo, ce ne occupiamo come sempre alle 7:30 per entrare un po' più nel dettaglio per la giornata di oggi.
1: My

Marrakesh, mamma, no, non è Marrakesh, è Fabri Fibra, Rita, io non lo so, vabbè, le basi proprio, Marrone con Antidroga su Radio Selene, due belle notizie. Allora, una è per i polignanesi, perché da, ma anche per chi va a visitare Polignano, perché da oggi, 9 di ottobre, la sosta sulle strisce blu sarà gratuita temporaneamente. Il comune ha scelto di attendere la scadenza del vecchio contratto per avviare un percorso verso un nuovo modello, a quanto pare, di gestione di parcheggi. Quindi sarà una gestione diretta dal servizio da parte del comune, ci stanno lavorando. Quindi da oggi, non sappiamo però, non lo dicono per quanti giorni, quindi bisogna stare attenti, ma da oggi è sicuro, ma sicuramente anche a fine settimana, le prossime settimane, il grattino non si paga, che voglio dire, è una bella notizia per chi lo fa effettivamente tutti i giorni. Poi dobbiamo un po' rosicare Silvio Tempesta, perché c'è stata una vincita da 2 milioni di euro a Taranto, grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci Max Miliardario New. È stato acquistato in un punto vendita di via Alto Adige 107, appunto, a Taranto, un premio consistente, diciamo, che porta la città di Taranto alla ribalta in queste ore, chiaramente, delle cronache nazionali. Un tagliando, pensate, da 20 euro che ha messo in palio, poi una somma, in realtà è un tagliando che arriva fino a 5 milioni di euro. 2 milioni, ci accontentiamo. Beh, fortunato, caccia al vincitore, ma che cacciate. Ma lasciatelo stare, ma lasciatelo vivere in pace. Cerco.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Lei è Gaia, questa è Bossa Nostra su Radio Selene e noi ci occupiamo delle previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia, oggi venerdì 9 ottobre 2026. Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla nostra regione, determinando molte nubi, fioriere di deboli piogge, soprattutto nel pomeriggio, venti deboli con mari molto mossi. Temperature massime comprese tra 24 e 27 gradi, valori notturni in aumento.
1: Stai ascoltando Radio

Think. Allora, in apertura della nostra puntata questa mattina ho detto che da oggi e non si sa per quanti giorni il tempo di riorganizzarsi a Polignano non si paga il grattino per le strisce blu. Allora c'è Maria Antonietta che mi chiedeva se fosse vera questa notizia. È vera, è verissima, parole del sindaco. Quindi insomma è un qualcosa che potete trovare anche tranquillamente sui social proprio da oggi, 9 di ottobre. Ripeto, non so per quanti giorni, se sono giorni o sono anche alcune settimane per potersi riorganizzare con il sistema nuovo dei parcheggi, però al momento la situazione è proprio questa. Grazie, buona giornata naturalmente anche a te. Noi andiamo ad ascoltare questo duetto inedito, Biagio Antonacci con Saif, Spirituale.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Anche per questo venerdì voi ci siete dall'altra parte, buongiorno mattinieri, anche quelli che si sono svegliati magari un po' più tardi. Noi siamo qua con la nostra musica, ripartiamo dai Magic Dragons e poi riascoltiamo Siena Spyro e

bene. Allora, questa canzone mi lega molto ai miei, come dire, ricordi di persona un po' più giovane, diversamente anziana rispetto ad oggi, no? Però ho tanti ricordi legati alle feste che si facevano in casa, magari sapete voi. Christopher Cross, questa è All Right.

tempi. Beh, oggi ha 75 anni Christopher Cross. Questa è una canzone che arrivava nel 1983 dopo il grandissimo successo del 79 con quell'album che contiene delle bellissime canzoni come Sailing, Say You'll Be Mine, eccetera eccetera eccetera, che poi aveva anche una copertina che fece furore e veramente in tutto il mondo, il fenicottero rosa c'era sulla copertina. Intanto questa mattina abbiamo riascoltato All Right. Buongiorno mattinieri, le 8:01.

0: anche Tommaso Paradiso nella nostra mattinata. Ora le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con la politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capilista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della Consulta prima del voto.
2: Sciopero per tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure nello stesso giorno dell'incontro con i sindacati sul futuro dell'azienda. Il governo intende portare nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Da oggi sospese intanto tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. L'azienda fa anche richiesta di ammortizzatori sociali. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione.
3: Ed ora negli Stati Uniti, dove dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che Kenny Dallas Hunt, lo psichiatra militare autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, in cui uccise 13 persone e ne ferì 32, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani. Il plotone sarà schierato contro l'ex maggiore dell'esercito americano il 3 dicembre.
2: Il Pentagono sta preparando opzioni per riavviare operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente e il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, negoziatori ucraini domani a Miami vedono Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod. Mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
2: I motori con la moto GP in Indonesia. Il weekend a Mandalika inizia con il miglior tempo di Marco Bezzecchi, che precede nelle libere gli altri 2 contendenti al titolo, Marc Marquez e Martin. Poi Acosta, Fernandez e le 2 Ducati VR di Morbidelli e di Gian Antonio, piloti di nuovo in pista alle 9 ora italiana per le prequalifiche. Il mondiale di Formula 1 fa tappa invece a Marina Bay per il GP di Singapore. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio Selene.
8: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Siete dall'altra parte, siete sposati? Oggi torniamo al giorno del vostro matrimonio, perché? Se siete curiosi, allora restate lì, perché tra poco ve lo dico. Subito riprendiamo da Samber e poi riascoltiamo Piero Pelù.

questa è una dichiarazione d'amore, prendimi così, così come sono. Piero Pelù su Radio Selene, parliamo di matrimoni, perché analizzando le esperienze più comuni condivise da chi ha risposto a questa domanda, sposi, spose, wedding planner, i rimpianti e i cambiamenti più frequenti riguardano sempre l'ansia e la gestione della giornata piuttosto che l'estetica, anche se c'è chi ci tiene naturalmente anche a quello, un trucco venuto male, però siccome la prova trucco c'è, quindi voglio dire, non è difficile che venga sbagliato proprio poi il giorno del matrimonio. Meno stress per i dettagli, molti cambierebbero per esempio il tentativo di controllare ogni piccolo imprevisto, quindi questa è la risposta diciamo maggiormente data alla domanda: che cosa cambieresti del giorno del tuo matrimonio? Più tempo con le persone care, spesso ci si rende conto a posteriori di aver passato troppo poco tempo a fare il giro dei tavoli, poi quella giornata passa così velocemente, così bella, ma così veloce, che effettivamente poi se hai 350 invitati è difficile che tu possa colloquiare con ognuno di voi, di loro. Un ricevimento più intimo e meno faticoso, alcuni cambierebbero la scala proprio dell'evento, riducendo quindi il numero degli invitati, la scelta dei fornitori o del fotografo, cioè affidarsi a professionisti di fiducia e non puntare sul risparmio o sull'apparenza. Sì, è vero che risparmi, ma magari non ti rimane niente di quel giorno e sarebbe davvero un disastro. E allora io lo chiedo a voi stamattina, torniamo indietro al giorno del vostro matrimonio, se vi siete sposati una, due, tre volte, perché magari uno non l'ha capito la prima volta e quindi magari ci riprova. Comunque, com'è andata? Cambiereste qualcosa di quel giorno o è stato perfetto? 347 72 72 274, potete mandare un WhatsApp, potete mandare quindi un messaggio, ma potete anche mandare una nota vocale. 347 72 72 274. Su Radio Selene c'è Peggy.

Cosa cambiereste del giorno del vostro matrimonio? Sempre se c'è qualcosa, magari ripensando a quel giorno. Vabbè, io vi conosco i miei polli, nel senso che sapevo che sarebbero arrivate queste risposte. Cambio marito, avrei cambiato moglie, vabbè, abbiamo dato. Bene, però mandiamo un saluto a Giulia. Buongiorno, Giulia è di Bisceglie. Poi da Bari, cambierei 2 lettere in chiesa. No. Quindi questo non ha bisogno di commento. Michele mi scrive: la suocera, io cambierei la suocera, quel giorno non la porteresti in chiesa, ma siete proprio monelli. Ancora un altro: oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 30 anni, non cambierei nulla di quel giorno. Auguri Giusy, vedi, abbiamo beccato il giorno del tuo anniversario. Giusy di Trani, tanti auguri a voi. Gloria da Modugno: nulla, è stato il giorno più bello della mia vita. Francesca mi scrive: l'abito e le scarpe, era inverno e quasi morivo dal freddo, del resto niente, anche se poi ho divorziato, ma è stato un giorno bellissimo. 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

e da Sunshine Band. Continuiamo a raccontare il giorno del vostro matrimonio. E se cambiereste oggi qualcosa? Cambierei la data, non febbraio, giugno. Tonia, buongiorno. Lei ci scrive da Barletta. Ancora qualche altro WhatsApp. È stato un matrimonio felice per 22 anni. Di quel giorno cambierei alcuni invitati. Un buongiorno a Simona che ci scrive da Conversano. Marito, scrive Domenica. Buongiorno. Idea, cambierei idea. Ciao, sono Paolo da Valenzano, ma benvenuto su Radio Selene Paolo, buongiorno. Cambierei la data, un'altra, mi fu imposta Gianna d'Andria. Oh, questa è brutta questa cosa, no? Quello quando non decidi tu che cosa devi fare del giorno del tuo matrimonio. Questo accade spesso quando si è un po' più giovani e quindi si intrufolano, come dire, le famiglie che devono dire la loro, e lì succedono i patatrac molto spesso. Mi sposerei senza tutta la festa, partirei subito dopo il ricevimento, cioè il ricevimento in chiesa, cioè la cerimonia in chiesa. Michele, buongiorno. Poche persone, invece eravamo 250. Barbara da Lecce, della serie, ma tu c'eri al mio matrimonio? Ah, brutto così. Rifarei tutto uguale, non andrei ad abitare con i suoceri. Carmela, questo è un argomento che potremmo trattare prossimamente, è una bella storia anche questa. Non mi risposerei visto com'è andata, il matrimonio è durato un anno, assolutamente soldi buttati. E direi che di questa opinione ci sono altri ascoltatori, mi sono arrivati altri messaggi di questo tipo. Risposta da dare alla tua domanda: non sprecherei tantissimi soldi per la festa, è il messaggio di Domenico. Grazie naturalmente a voi che avete partecipato. Noi continuiamo questa nostra mattina del venerdì, tra poco Teddy Swims, subito Francesco Gabbani.

dopo di lei, Rebecca Epifani. Io tornerò nel fine settimana perché c'è Rewind, quindi dobbiamo riattraversare tutta la settimana che sta per finire con il riascolto naturalmente delle cose che vi abbiamo raccontato, ma quanto siete anche voi protagonisti, quindi diventate protagonisti anche del nostro doppio appuntamento del weekend di Rewind, quindi vi aspetto sabato e domenica, domani e dopodomani tra le 18 e le 20, per chi naturalmente vorrà. E comunque le cose che ci raccontiamo, le cose che ci diciamo, le riflessioni, i vostri interventi, trovate sempre tutto nella sezione podcast sul nostro sito radiosilene.it, o se magari scaricate l'app mobile di Radio Selene, è gratuita. Ho detto tutto? Ecco, io mi stavo ricordando quella volta che ho incontrato Giorgia, era proprio, fu proprio qui nei nostri studi di Corato, era il 2000 o 2001, ecco, non me lo ricordo più, quello non me lo ricordo più, ma fu un incontro bellissimo. Io dico l'incontro ricordo veramente, un ricordo veramente bellissimo, perché lei è così, così come appare in televisione durante i concerti, anche come presentatrice adesso di X Factor, lei è proprio così e quindi non ti delude quando hai modo di incontrarla personalmente. Giorgia, la riascoltiamo con Parfulmini.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Abbiamo detto tutto per questa settimana e allora non mi resta che salutarvi, dirvi che tra poco c'è Bausa e poi Miss Salme con la pesce. Grazie a Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. Con i mattinieri l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 7:05. Buon weekend da Maria Rita.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Ci sono puntuale anche in questo venerdì 9 di ottobre. Mamma mia, ma com'è il tempo dalle vostre parti? No, perché devo dire che adesso sembra che stia quasi per finire, ma poche ore fa tra Latiano, Brindisi, tuoni, lampi, fulmini e saette, così come anche ieri, però insomma lo sapevamo. Ma noi oggi vogliamo invece spedire un po' di sole e senza francobollo in questo caso, direttamente nelle vostre case, nei vostri posti di lavoro, nelle vostre auto. Mi raccomando, se piove come al solito, prudenza quando siete alla guida del vostro mezzo, perché ci siamo noi che anche oggi vi accompagneremo con la nostra musica. Grazie a Maria Rita che come sempre vi ha dato la sveglia questa mattina. Avete iniziato bene e da questo momento continuerete con me subito dopo con Rebecca Epifani. Buongiorno a Silvio Tempesta che è al suo posto pronto a schiacciare tutti i tastini e per tutti quanti noi suonare la musica più bella in assoluto, e oggi si inizia così.

Chi ben inizia è con noi di Radio Selene. Da un po' che non dicevo tutto questo, quindi benvenuti, ben trovati qui su Radio Selene. E buongiorno a tutti, sono le 9.

0: Luciano Ligabue, qualcosa per te qui su Radio Selene. Fermiamo, ma giusto per una manciatina di minuti la musica, perché è arrivato anche il momento dell'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Scatta la mobilitazione all'ex Ilva di Taranto. Da lunedì proclamate 24 ore di sciopero nazionale in tutti gli stabilimenti. Lo hanno annunciato i sindacati alla fine del tavolo a Palazzo Chigi. L'agitazione è l'effetto della sospensione, a partire da oggi, di tutte le attività produttive degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva. È quanto emerge da una comunicazione inviata da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a prefetto, enti locali e forze dell'ordine. La decisione viene ricondotta all'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano del 27 luglio, dopo il rigetto, notificato il 5 ottobre, della richiesta di sospensione dell'esecuzione. L'azienda annuncia inoltre la richiesta di ammortizzatori sociali. Il governo intanto è intenzionato a portare già nel prossimo Consiglio dei Ministri un decreto legge che contenga le tutele sociali per i lavoratori e che punti a una cassa integrazione non per chiusura attività, ma in una prospettiva di continuità. Siamo dalla parte degli agricoltori e faremo tutto ciò che è in nostro potere per sostenere le istanze del settore olivicolo in questa crisi senza precedenti. È quanto sostengono in una nota i primi cittadini e gli amministratori dei comuni dell'area metropolitana di Bari e della provincia Barletta-Andria-Trani, che ieri mattina in prefettura Bari hanno incontrato i componenti del comitato olivicoltori per parlare della crisi del settore. Tra le misure richieste, l'istituzione di un fondo straordinario nazionale specifico per l'olivicoltura e interventi sul credito attraverso ristoro degli interessi. Due uomini di 27 e 54 anni, entrambi campani, sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti in carcere dai carabinieri per truffa aggravata. I due sono accusati di aver raggirato un'anziana di 75 anni di Alessano, facendosi consegnare 31.000 euro dopo essersi finti militari dell'arma. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in pieno centro a Bari, in Corso Italia. A causa del forte vento, un albero è stato sradicato, finendo violentemente sul marciapiede. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A causa dell'ondata di maltempo che sta interessando la regione in queste ore, bomba d'acqua ieri pomeriggio a Nardocchi ha provocato allagamenti in strade e abitazioni. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ricordate quella lettera, quella cartolina scritta a mano, spedita o ricevuta? E allora oggi lettere scritte a mano versus messaggi WhatsApp. Cos'è che preferite? Ne parliamo.

Brividi, la nostra musica anche quest'oggi. Con i Mattia Bazzar è brivido, caldo, cioè a un certo punto che dice viaggia la nostra mente nei ricordi. E voi lo sapete che io amo, adoro farvi viaggiare nel tempo, nei ricordi. Perché dico tutto questo? Perché oggi è la giornata mondiale della posta. Ma non è di questo che voglio parlarvi. Io invece voglio così riportarvi indietro nel tempo. A quando non esistevano WhatsApp, messaggi vocali e cuoricini digitali. Vi ricordate quanto tempo ci voleva per dire qualcosa a qualcuno, per scrivere quella famosa lettera, dove magari poteva essere una lettera di amicizia, di affetto, di amore, quel mi manchi, quando si prendeva carta, penna, bisognava trovare le parole giuste. Poi magari non ti piacevano, poi prendevi un altro foglio e riscrivevi, cercavi anche una bella calligrafia, la mia fa pena. Poi prendere il tutto, il foglio, infilarlo in una busta, mettere il francobollo, spedire e aspettare la risposta. E quando arrivava il postino, ah, che meraviglia, aprire quella lettera e leggere tutto quello che c'era scritto. E magari, perché no, conservarla anche nel tempo. Oggi invece no, Oggi basta un messaggio, basta una nota vocale e tutto finisce lì, e magari non la conserviamo nemmeno. E allora innanzitutto voglio chiedervi se conservate ancora qualche lettera, qualche cartolina, ma soprattutto vi chiedo, secondo voi abbiamo così migliorato un po' la nostra vita o l'abbiamo peggiorata? Meglio una lettera scritta a mano da conservare per sempre, oppure un messaggio WhatsApp che arriva in un secondo? Voi cosa preferite? Al 347 7272 274.

arrivano tutto senza francobollo i vostri messaggi al 347-7272-274. Buongiorno Lia. Lia mi scrive da Biceglie e mi dice: oggi 37 anni di matrimonio? Ma dai, ma proprio oggi? Quindi auguri. Oggi, vabbè, comunque auguri. Ci conservo tutte le lettere di quando mio marito era militare. Che ricordi. Oggi si aspettano solo le bollette di cartaceo. Ah, che tristezza. Un forte abbraccio a te.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Non so voi, ma io adoro questa canzone di Annalisa insieme a Madame con Amica. Allora, ci sono i vostri messaggi? Sì, certo che arrivano, allora grazie. Mentre Michele da Bari mi dice, tra lettere, WhatsApp tutta la vita, perché se devo aspettare 3 giorni per sapere se mia moglie vuole la mozzarella o la burrata, facciamo prima divorziare. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Sentite che bella invece quella che ci viene raccontata da Pino, che è di Andria. Dice: allora, buongiorno, volevo condividere un bel ricordo legato alle cartoline. Nel 2019, durante una vacanza a Venezia, ho scoperto che le mie figlie, all'epoca 16-19 anni, non sapevano neanche cosa fossero. Così siamo andati insieme in una cartoleria a comprarne 2. Pensa che la signora del negozio, colpita dal gesto, ci ha regalato persino i francobolli. Cioè, le mie figlie hanno scritto i loro messaggi, li abbiamo imbucate. La

bella vederle arrivare a casa 4 mesi e mezzo dopo. Comunque per loro è stata davvero una bellissima cosa, un piccolo miracolo da ricordarsi. Ma ci rendiamo conto che ragazzi di oggi, se diciamo lettere o cartoline, ti dicono: cos'è?

Stewart con Passion, quella passione che ci mettevamo nello scrivere una lettera o una cartolina. Che tristezza che oggi non c'è più. C'è Teresa che mi scrive da Andrea e mi dice una lettera scritta a mano. Io guardo ancora la cassetta della posta quando esco o rientro a casa, ma niente cartoline o lettere. Quest'estate però ho ricevuto una cartolina da mio nipote di 6 anni dal campo estivo trascorso in montagna, esperimenti del gruppo. Cioè, che meraviglia. Per il momento però quello che ricevo sono le ricevute di avvenuto pagamento del condominio ogni mese, che non è poi così romantico. Grazie Teresa, felice giornata anche a te. E adesso con noi Empire of the Sun.

Questa è Radio Selene, questa è la nostra musica, ma ci sono anche dei messaggi importanti. Attenzione, perché questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. E allora, cari ragazzi, care ragazze, per voi c'è una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. Proprio così. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere un'indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Quindi riepiloghiamo: assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare allo 0883 88 74 29.

0: Radio Selene.
1: Su Radio Selene dico che bello che è tuffarmi nei vostri ricordi, nei vostri sentimenti, emozioni, con i vostri messaggi. Grazie, ma veramente grazie. La nostra musica subito con Elisa.

di Irama, abbiamo fatto anche la rima, ma vabbè, l'ha fatta lui in realtà e non noi. Sono le 9:55. Buongiorno, buongiorno anche a Teresa da Brindisi. Lettera Ilia, la lettera assolutamente. Mio marito, quando eravamo fidanzati, me ne scriveva tantissimo. Ci pensa che molte di queste le conservo ancora e ogni tanto vado a rileggerle. È che questo è il bello.

Gino Daniele, ogni scarrafone bella e mamma soia. E ovvero, ovvero, che grande canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene alle 9:59. Buona giornata a tutti.

0: mi schilla, la testa gira. E adesso invece noi ci fermiamo perché è arrivato il momento dell'informazione, in questo caso con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti non si vedeva da 90 anni. Nedal Malik Hassan, autore della strage alla base militare di Fort Hood, non solo verrà fucilato, come approvato pochi giorni fa da Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano sarà trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata dal Dipartimento della Difesa americano, dopo le anticipazioni del capo del Pentagono, Pete Hegseth. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, aveva dichiarato il segretario in un'intervista. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre.
2: 3 portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
3: Conflitto Mosca-Kiev, attesi domani a Miami i negoziatori ucraini per l'incontro con Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti. Invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto 2 persone sono rimaste uccise e altre 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalle forze armate dell'Ucraina nella regione di Belgorod, mentre l'attacco russo alle infrastrutture energetiche ucraine di ieri ha causato estesi blackout a Kiev.
2: La cronaca dalle prime ore di questa mattina: la Polizia di Stato di Torino sta eseguendo 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero di Askatasuna. Nell'ambito dell'inchiesta il Pubblico Ministero ha chiesto 19 misure cautelari per reati che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
3: Trasporti, l'autunno è caldo dopo la mobilitazione generale del 2 ottobre che ha causato disagi alla circolazione dei treni e nei settori scuola e sanità. Oggi si ferma il trasporto pubblico e si preannuncia una giornata nera, soprattutto a Milano. Nel capoluogo lombardo, infatti, bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 per lo sciopero di 24 ore proclamato da Alcobas e Confialtrasporti. Alla base della protesta, le condizioni di lavoro, la sicurezza del personale, l'organizzazione dei turni e alcune questioni economiche e aziendali. Possibili disagi anche a Monza, in Emilia-Romagna e nel Chietino.
2: I motori, la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'ultima sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Moto Mondiale 2026. 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. MotoGP in pista invece a Mandalika per le prequalifiche. In palio i primi 10 pass per il Q2. Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: Ci siamo, la nostra seconda ora insieme da vivere con la nostra musica, con voi che come sempre siete protagonisti grazie anche ai vostri messaggi. In arrivo c'è Michel Branch, subito Achille Lauro.

Everywhere di Michel Branch qui su Radio Selene. Ho letto un articolo decisamente carino che potrebbe essere come dire spunto per anche noi pugliesi. Parliamo di edicole che purtroppo devo dire stanno veramente scomparendo, no? Le edicole, quelle di una volta, quelle magari sotto casa dove compravamo i giornali, sfogliavamo le riviste, cercavamo il proprio fumetto e magari si scambiavano anche quattro chiacchiere con l'edicolante. Buongiorno, è arrivato adesso, mamma mia, quante riviste all'epoca, e io non li ricordo più, erano veramente tante, andavo spessissimo a comprare proprio le riviste. Allora, pensate un po' invece che cosa hanno pensato di fare. Le edicole che tornano di moda ma con una veste completamente nuova. Quindi da Roma a Torino alcuni chioschi dei giornali si stanno trasformando in veri e propri punti di ritrovo per i giovani. Quindi non soltanto quotidiani e riviste ma anche arte, aperitivi, musica e persino DJ set. Insomma, dove una volta magari noi andavamo a comprare il giornale, oggi ci si può ritrovare anche per fare un aperitivo con gli amici. Ed è una cosa decisamente bella, no? Perché questi piccoli angoli delle nostre città che sembravano destinati a scomparire stanno invece trovando una seconda vita, un luogo di incontri, di racconti, di buongiorno scambiati al volo, ma anche un che dici, andiamo a farci un aperitivo in quell'edicola lì? Ma insomma, lunga vita a queste nuove edicole, speriamo insomma che questo possa anche servire alla nostra Puglia. Un'idea niente male, oso dire. Va bene, si ritorna alla musica? Certo, lo facciamo con Gianna Nannini. Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ma lei il rock ce l'ha nel DNA, Gianna Nannini, 50 anni di carriera e nessuna voglia di fermarsi. Sappiate che comunque sarà anche in concerto a Bari il 6 aprile del 2027.
2: Avessi il tempo per pensare.

0: prenotazione. Orario continuato da lunedì a sabato. Domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Avete sognato? Ammettetelo, avete sognato. Che musica! Dire Straits, qui su Radio Selene. Su Radio Selene ci sono ancora dei vostri messaggi. Come faccio io a non dare spazio a voi? Anche perché mi raccontate veramente dei ricordi bellissimi legati proprio ai messaggi, alle lettere. Io voglio salutare in questo caso Francesca, che mi scrive da Andria e mi dice: buongiorno, riguardo l'argomento di oggi, vi dico WhatsApp per comunicazioni veloci. Per situazioni che coinvolgono emozioni, cioè almeno per me, ho preferito trasferire su carta emozioni forti e sentimento consegnate a mia figlia, quando appena ventenne si è trasferita fuori per studio e poi per lavoro, tuttora insomma fuori, giovane donna lavoratrice. Sì. La carta rimane per sempre, un messaggio WhatsApp può andare perduto. Grazie a voi e buona giornata, Francesca ad Andria. Grazie a te per aver condiviso con noi questo bellissimo messaggio. Saluto e ringrazio anche Filomena, che mi scrive da San Vito dei Normanni. Le dice: ma sì, Ilia, una lettera tutta la vita. Voglio abbracciare anche Alessandro, che mi scrive da Valenzano e che mi dice: a proposito di lettere, durante un incontro di gruppo di consapevolezza, ebbene, ognuno con la propria foto da bambino davanti, sono stati, o anzi meglio, siamo stati invitati a scrivere proprio una lettera a quel bambino e poi spedirla al proprio indirizzo. Credimi, è stata un'emozione fortissima scriverla, una capa piena di pianti, è una nuova emozione quella di riceverla. Che bei ricordi che abbiamo risvegliato anche quest'oggi, quindi grazie veramente a tutti quanti voi. Ora con noi c'è Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa so-

0: Questa è Radio Selene.
1: Si chiude qui il nostro appuntamento di questo venerdì. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia. Tra poco sarete con Rebecca Epifani. Grazie a Silvio Tempesta. A tutti quanti voi auguro così un felice fine settimana. Baci a tutti. Ciao Federico.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Esatto, e già sono proprio io. Buongiorno, sono tornata qui nella seconda, anzi nella terza fase della mattinata per molti, per tutti coloro che hanno ricevuto il primo buongiorno questa mattina da Maria Rita, hanno attraversato la seconda fase di questa mattina con Ilia e adesso apriamo la terza. Sì, perché è una mattinata lunghissima per tutti coloro che stanno lavorando e magari danno un occhio all'orologio per capire se la pausa è vicina o magari la fine proprio del turno lavorativo. Allora, che possiamo fare? Noi possiamo condire le vostre mattinate con un pizzico di ironia, un pizzico di musica, un pizzico di gioia. E allora state con noi perché sino alle 13 si sta insieme in diretta naturalmente su Radio Selene. Fatemi salutare chi dirigerà tutta la parte tecnica. Lui è sempre lui, Silvio Tempesta, al nostro servizio. Ma grazie, grazie a tutti coloro che per caso fossero da queste parti. Siete invitati a restare, la musica è pronta e allora partiamo.

0: Coez e Fra Quintale, che colpa ne ho? Beh, nessuna, se non quella di portare della buona musica qui su Radio Selene. Ed ora diamo la linea ad Enrico Mentana per i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Fino a quando e fino a dove ci riporterà indietro l'America di Trump? È una domanda che soltanto i nemici degli Stati Uniti si ponevano un tempo. Ora però la domanda si fa strada in tutti, perché di questa notte, ad esempio, la notizia, e non è l'ultima di questo tipo, della decisione del Dipartimento alla Difesa di compiere l'esecuzione capitale di un uomo che si macchiò di una strage gravissima, uccidendo 13 persone. L'esecuzione sarà, e questo l'annuncio, pubblica. Sarà una fucilazione che sarà trasmessa in streaming a disposizione di tutti. Come se fosse l'America, la pubblica piazza degli anni, dei secoli passati. Ora questo è un ritorno evidentemente all'orrore. Già la pena di morte per noi europei è qualcosa che è stata bandita da tanti decenni. E invece negli Stati Uniti, in alcuni stati americani, c'è ancora. Ma un conto è questo, un conto è esibire l'esecuzione capitale. È qualcosa che riporta indietro davvero di tanto e soprattutto qualcosa che interroga su cosa stanno diventando quegli Stati Uniti. Non è un'iperbole, è la sostanza. È di pochi giorni fa la notizia che una donna che qui era stata somministrata l'iniezione fatale era sopravvissuta, incomprensibilmente secondo i medici, ma era sopravvissuta. E ci si interroga davvero su chi ha il diritto di somministrare la morte, se può essere lo Stato, se può essere la mano pubblica, se può essere la sentenza capitale. Qui però siamo all'abominio, appunto, la fucilazione sulla pubblica piazza globale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene.
0: Buongiorno a tutti gli amici del venerdì. Oggi sapete di che parliamo? Della primissima cotta che avete avuto. Magari risaliremo ai tempi dell'asilo, Voglio sapere proprio la prima cotta e approfondiremo insieme. Prima però la musica, i Maroon 5.

Com'è profondo il mare, Lucio Dalla, dal 1977 ad oggi, uno di quei brani che abbiamo il piacere di riascoltare proprio qui su Radio Selene. In questo venerdì mattina, amici, voglio riportarvi indietro nel tempo e voglio proprio che voi riimmaginiate di fronte a voi in questo momento quella persona che vi ha fatto battere il cuore per la prima volta. Ma non sto parlando del primo amore, attenzione, no, non quello serio, quello che vi ha fatto stare male. La prima delusione d'amore, non so, magari può essere anche che sia stata la stessa persona, ma dubito, perché voglio parlare proprio di quella personcina che alle elementari magari avete provato per la prima volta a dichiarare come il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, oppure fidanzatina, quella personcina che vi piaceva così tanto ma voi vi vergognavate, insomma non sapeva della vostra esistenza, quella prima cotta lì che può risalire alle elementari, banalmente magari anche all'asilo, perché i bambini di oggi, devo dire, sono molto avanti, hanno già i fidanzatini, le fidanzatine, quelli insomma che hanno questo nome giusto per dire. Ecco, ricordate quella persona? Chi era? Com'era fatta? Era quella bambina con le treccine e le lentiggini magari? O quel bambino un po' schivo, silenzioso? Ad oggi con quella persona avete ancora contatti? Com'è diventata? Vi sarebbe piaciuto alla fine condividere la vostra vita con quella persona, o magari meglio com'è andata? Ne continuiamo a parlare tra poco. Intanto voi ripescate quell'immagine dalla vostra memoria, così ne parliamo insieme. Prima però Alex Warren,

Warren, parliamo di quella personcina che gli ha fatto battere il cuore per la prima volta quando eravate però piccolini, dei bambini, così, quella persona che, non so, timidamente avete detto magari anche ai vostri genitori: sai, c'è una persona che mi piace a scuola, ecco, quella persona lì. Che fine ha fatto? O magari vi ci siete fidanzati e adesso è l'amore della vostra vita. Parlo di quella delle elementari, dell'asilo, non lo so, delle medie, proprio la primissima persona. Come è andata a finire oggi? Che persona è? Potrebbe essere una persona accanto a voi o ha preso delle strade completamente diverse dalla vostra? Subite ancora il suo fascino oppure no? 347 72 72 274 per raccontarmelo.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: There, e noi siamo sempre qui pronti a raccontarvi quello che accade in Puglia. Per esempio, oggi c'è qualcuno che compie gli anni e noi non ci facciamo sfuggire queste occasioni. Arriva il nostro V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Allora, c'è una donna che oggi compie gli anni e che noi vogliamo raggiungere in quel di Trani. Chissà se è lì, però lei abita in questa zona ed è sicuramente una persona che vuole bene alla festeggiata ad organizzare questa sorpresa. Che squilli il telefono! Vediamo se siamo così fortunati da rintracciarla, perché lo ricordiamo, queste sono sorprese, non sono organizzate con la complicità del festeggiato. Non ne sa proprio nulla e lui o lei riceve la nostra chiamata così all'improvviso, quindi potrebbe fare qualsiasi cosa, magari sta in bagno, poverina. Speriamo di no.
2: Pronto?
0: Pronto!

0: Cecilia?
1: Sì.
0: Ciao Cecilia, io sono Rebecca di Radio Selene e ti sto chiamando perché so che oggi è il tuo compleanno e noi abbiamo una sorpresa per te. Auguri!
1: Grazie.
0: Tanti auguri a te. Cecilia, dove sei? Cosa fai?
1: Sono al lavoro.
0: Ah, mannaggia, allora ti stiamo disturbando.
1: No, no, è un piacere.
0: Ah, bene, bene, bene. Allora, Cecilia, c'è una persona che ti vuole tanto bene e che ti ha voluto fare una sorpresa di questo genere. Un regalo particolare, eri mai stata in diretta in radio?
1: No, assolutamente.
0: Ecco, hai visto, c'è una prima volta, c'è sempre una prima volta. Ed è il tuo amico Giuseppe ad aver pensato a questo regalo e
1: grazie.
0: Ha voluto che noi ti dicessimo pubblicamente, in onda, tanti tanti auguri, Cecilia.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Oh, che bellezza. Quanti anni fai, te lo posso chiedere?
1: Certo, 46.
0: Benissimo. Allora, hai 46 desideri da esprimere. Inizia a fare la lista, mi raccomando. Ma ti chiedo di condividerne uno con noi oggi. Che ti vuoi augurare quest'anno?
1: Non mi sovviene niente adesso.
0: Tipico.
1: Mi avete preso alla sprovvista.
0: E allora te lo dico io cosa ti auguriamo noi: che tu possa essere circondata dall'affetto che meriti, da tanta gioia e da tanti momenti indimenticabili. Ti va?
1: Grazie, grazie mille.
0: Benissimo, allora Cecilia, un grande abbraccio da parte nostra, godi di questa giornata e auguri, tantissimi auguri ancora da parte del tuo amico Giuseppe. Un abbraccio.
1: Va bene, un abbraccio a voi, grazie mille.
0: Ricordo a Giuseppe, se ci sta ascoltando, a Cecilia che abbiamo appena salutato, che tutti questi auguri noi li conserviamo sul nostro sito www.radioselene.it o sulla nostra applicazione, scaricatela se ancora non l'avete fatto perché è completamente gratuita, e lì nella sezione podcast alla voce B-Day trovate tutte le vostre sorprese che potete inviare su WhatsApp, condividere, insomma sono a vostra disposizione perché sono i vostri regali di compleanno. Il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
2: Stai ascoltando?

tutto rumore, la felicità, la bellezza dello stare insieme qui su Radio Selene, dove arrivano anche le novità musicali. Questa qui ci parla del silenzio, che può avere un doppio significato: da una parte una dimensione un po' raccolta, quasi spirituale, di preghiera; dall'altra può essere il preambolo alla rabbia, all'aggressione, alla violenza, al controllo. Quindi bisogna fare molta attenzione, ce lo dicono gli UCU. Silenzio.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon venerdì mattina a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, a chi ci ascolta mentre lavora e a chi questa mattina ha la sua giornata libera. Ascoltiamo insieme Ernia, che arriva con una bella dedica alla sua città, quella di Milano, che lo ha accolto. E poi Marshmello,

Not Be Ok Marshmallow nel nostro appuntamento di oggi, in cui vi chiedevo: ricordate la vostra prima cotta? E allora diversi messaggi, tra cui da Trani, ci scrivono: sì, mi ricordo, sinceramente non ho idea di che fine abbia fatto, però è meglio come è andata, sinceramente, quindi un'idea più o meno ce l'hai. E poi abbiamo da Molfetta questo messaggio: ragazzi, bella, mia prima cotta è stata una stangata che dura da 35 anni, infatti mi ha portato al matrimonio, mi sono bruciato subito di brutto, ma wow! Ragazzi, un applauso a questo amore. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica e lo facciamo facendo un tuffo nel 1992. Somebody to Love, George Michael.

0: Allora, nel nostro appuntamento di questo venerdì 9 ottobre, ben arrivati su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La giurista sudafricana Navanethem Nabi-Pillay vince il premio Nobel per la pace 2026. Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane e tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
2: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino della Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto illeso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo lo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
3: Vertice in procura a Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo dell'auto nera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Testaccio.
2: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone del Trapanese, provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
3: Caro carburanti, Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
2: I motori, la Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo. Alle 14.30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza della gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta Aprilia, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9.
3: È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon venerdì mattina a tutti gli amici che sono in ascolto, a chi è in auto e guida, a chi è a passeggio e ci porta con sé grazie all'applicazione di Radio Selene. È un modo per stare insieme anche quando passeggiate, quindi scaricatela, mi raccomando. Per noi arriva Bruno Mars.

Botta su Cuba, nel nostro appuntamento di questo venerdì, amici, voglio parlare della capitale italiana della cultura 2029. Sì, perché bisogna portarsi avanti con il lavoro per andare a decretare una delle varie città che sono lì in lizza per conquistare questo ambito riconoscimento. Sono 16 al momento le città che si contenderanno questo titolo, e a rappresentare la Puglia c'è Manduria, la città in provincia di Taranto che punterà sul proprio immenso patrimonio legato all'identità messapica, al parco archeologico e alla tradizione del celebre vino primitivo, non possiamo lasciarlo indietro. Le altre sfidanti italiane sono Amantea, Bardolino, Bassano del Grappa, Campobasso, Cassino, Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio Castelli Romani, Corigliano Rossano, Cremona, Irsina, Marcellinara, Nova Siri, Rosarno, Tivoli e l'Unione Montana dei Monti Azzurri. Ogni candidatura che è stata presentata al Ministero della Cultura deve proporre un progetto di una durata annuale e un programma di iniziative che devono sicuramente spingere tutti noi a partecipare a queste iniziative, quindi dal punto di vista civico, e poi bisogna incentivare lo sviluppo della città ma puntare anche all'innovazione. Il dossier di Manduria si intitola Manduria Vibra, terra, suono e futuro, e proverà a conquistare questo ambito riconoscimento che tra l'altro ha un valore economico importante di 1 milione di euro, che andrà alla città scelta per ovviamente realizzare le iniziative proposte. Bisognerà attendere il 25 marzo 2027 per sapere se la nostra Manduria ce l'ha fatta. Intanto a lei il nostro in bocca al lupo.

Malcolm Todd Hearings nel nostro appuntamento di oggi. E lo so, comunque ognuno di noi vorrebbe che la propria città diventasse la capitale della cultura, perché siamo affezionati alle nostre città ed è giusto che sia così. Ovviamente noi seguiremo questa vicenda per sapere se Manduria riuscirà ad ottenere questo titolo, e visto che è l'unica rappresentante della Puglia per il 2029, ovviamente speriamo che ce la faccia. In bocca al lupo. Intanto per noi Barry White.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106.

Giorgia e Madame hanno probabilmente sancito la loro amicizia con questa collaborazione che dell'essere amica parla. Bellissimo brano. Dunque, ci tuffiamo nel mondo del Natale, che dite? Troppo presto? Forse no, perché ci sono alcune città che sono già all'opera per organizzare un calendario di eventi natalizi, ma anche delle iniziative in grado di stupire, affascinare e farci passeggiare col naso all'insù. Vi porto a Monopoli, che quest'anno decide di celebrare Pinocchio con 9 installazioni giganti di legno, ovviamente sono le nostre famosissime luminarie, che però raccontano cosa? Il mondo di Carlo Collodi, quindi ci sarà la fata turchina, il grillo parlante, il gatto e la volpe, il paese dei balocchi, insomma il mondo di Pinocchio diventa una scenografia vera e propria, dove le nostre luminarie pugliesi, quindi in legno, dipinte a mano, ricche di colori, diventano delle quinte teatrali, larghe 6 metri, alte 3, e pensate non come dei semplici fondali, ma come degli ambienti interattivi in cui tutti noi potremo passeggiare e ogni installazione custodirà un consiglio luminoso, una frase, un pensiero universale nel quale potremo riconoscersi e potremo sicuramente fotografare questo consiglio, ma soprattutto portarlo a casa con noi. Tutto questo a partire dal 5 di dicembre, quindi lo so, forse è un po' presto, però è una bella, bellissima notizia che ci fa attendere il Natale con quell'emozione in più. Voi ci state già pensando? Io dico che è presto, almeno in casa nostra, no, dai. Anche perché ormai c'è la tradizione per qualcuno di passare prima dal periodo Halloween, quindi zucche, ragnatele e poi si accendono le luci di Natale.

Piccola stella senza cielo, Ligabue 1990, lo abbiamo rivissuto insieme qui su Radio Selene. Ed ora andiamo a rivivere un'amicizia davvero molto bella che il brano che stiamo per ascoltare celebra. Max Pezzali, che ovviamente abbiamo conosciuto con Mauro Repetto, ripercorreremo insieme i primi passi degli 883 in questo brano che ricorda quei due ragazzi che sognavano in grande e gioca con le parole, perché il brano si chiama Le Ali, intese come strumento per volare oltre le paure, però si può associare anche l'aggettivo leali, come l'amicizia che resiste al tempo. E allora Max Pezzali, Le Ali.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Ancora benvenuti nel nostro venerdì, se siete appena saliti in auto, benvenuti, questa è la musica di Radio Selene. L'ascoltiamo insieme ancora in diretta, arriva Mina con Vento di Passione e poi con la Pesce di Martino, Considera.

con la Pesce di Martino nel nostro appuntamento di oggi, in questo venerdì. Ci piace fare un salto anche nel passato. 1978, una domanda a cui molti ancora oggi non sanno rispondere. Una donna per amico, è possibile, non è possibile? Ne sentiamo il brano di Lucio Battisti.

Madonna, per amico, e quello che è accaduto anche ad una nostra ascoltatrice che in merito al tema di oggi ci raccontava di essere pazza di un ragazzo a 13 anni, era la sua prima cotta, poi è rimasta scioccata quando il ragazzo ha chiesto a lei come consiglio cosa regalare alla sua ragazza. Ai ai ai ai, è successo anche questo, qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 13 in punto.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa settimana insieme. Grazie a tutti per esserci stati e per aver seguito il mio e i nostri appuntamenti della mattina. Ovviamente nel pomeriggio tornano a farvi visita i nostri speaker. Carla a partire dalle 15, a seguire Mariano dalle 17 e Paola dalle 19. Io vi lascio in compagnia della musica del nostro Vivi e Rivivi che vi porta avanti e indietro nel tempo, ma prima arriveranno le notizie dalla Puglia. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica e a tutti voi per esserci stati. Buon pranzo, a lunedì, buon weekend anche. Ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Quattro persone di età compresa tra i 40 e i 50 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato con l'accusa di aver preso parte agli assalti ai tir. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, rapina, sequestro di persona, detenzione di armi, lesioni e furto. Episodio più grave si sarebbe verificato il 16 settembre scorso sull'autostrada 14 nei pressi di Canosa di Puglia. Stop da oggi alle aree a caldo dell'ex Ilva. La comunicazione formale è stata notificata ieri sera dalla gestione commissariale di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria al prefetto, alle istituzioni locali e ai comandi delle forze dell'ordine. L'azienda ha spiegato di dover dare stretta ottemperanza al decreto della Corte d'Appello di Milano dello scorso 27 luglio a seguito della notifica avvenuta il 5 ottobre del rigetto definitivo della richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento. I commissari straordinari hanno annunciato l'avvio immediato delle procedure per la richiesta di ammortizzatori sociali, intanto sindacati sul piede di guerra. Da lunedì sciopero di 24 ore, il governo intanto studia un decreto che contenga le tutele sociali per i lavoratori. 109 persone identificate, 104 delle quali di nazionalità straniera, 63 di loro con precedenti, in 4 accompagnati in questura per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, nei loro confronti notificati altrettanti ordini di lasciare il territorio nazionale. È il bilancio di un nuovo servizio straordinario ad alto impatto disposto dal questore di Bari, Annino Gargano, per la giornata di ieri nelle zone più sensibili del centro città. Il vicepresidente esecutivo dell'Unione Europea con delega alla coesione, Raffaele Fitto, ha preso parte questa mattina all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Bari Aldo Moro. Le università hanno un ruolo decisivo, in modo particolare in regioni come la Puglia del Mezzogiorno d'Italia, ma complessivamente nelle regioni cosiddette meno sviluppate, anche se hanno una grande potenzialità, ha dichiarato a margine dell'evento. L'Europa, ha evidenziato ancora Fitto, vive oggi in una condizione di difficoltà per alcuni versi, ma di grandi potenzialità dall'altro. Si tratta di capire come nel rapporto tra le diverse istituzioni, nel dialogo con un'istituzione come l'università, si possano costruire opportunità per il futuro, rendendo l'Europa più competitiva. E sul palco della cerimonia che si è svolta questa mattina al Petruzzelli anche il governatore pugliese Antonio De Caro. Vogliamo una Puglia capace di poter offrire una formazione competitiva e internazionale, un territorio in cui chi nasce possa avere l'opportunità di studiare qui, di costruire qui il proprio futuro. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2008.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 a

viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1978.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un luogo

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2008.

0: rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buon pomeriggio, bentrovati, sono le 14:55 del 9 ottobre e noi siamo in diretta qui su Radio Selene. Noi chi è presto detto? Vabbè, io sono Carla, l'avete appena sentito, e con me dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni in regia. Insieme abbiamo l'onere e l'onore di tenervi compagnia, di traghettarvi fino alle 17 circa. E come lo faremo? Beh, la formula è sempre la stessa: chiacchiere in leggerezza, notizie e tanta bella musica. Perciò, se Gigi approva, mi fa di sì con la testa, possiamo iniziare subito col battito giusto, quello animale di Raff.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Seleni.
2: Eccoci qui su Radio Slene, ancora buon pomeriggio da Carla e da Gigi, che sta per regalarci un pieno di musica gratuito, che ormai quando si parla di pieno qua si salta dalla sedia, anzi dal sedile. Dunque, tra poco arriva Joanna, Cool and Gang, e subito

di Giovanna, sennò Gigi mi guarda male. Le 15:13 passate di questo pomeriggio che avete scelto di trascorrere insieme a noi di Radio Selene, grazie. Oggi è venerdì, la sentite l'aria del weekend? Spero di sì. Spesso a quest'ora, se si è in pausa o a casa, si spulciano i social, è vero o no? E allora, invece di girare a vuoto, io vorrei mandarvi mirati a cercare due video che secondo me sono assolutamente da vedere. Il primo è un cartoon ambientato a Napoli che racconta la storia dell'ospedale delle bambole di una bimba che fa ricoverare la sua. Il corto, che è stato creato con l'intelligenza artificiale, è interamente ambientato nella Spacca Napoli del 1983 ed esalta l'importanza di Luigi Grassi, che è il fondatore di questo laboratorio, perché a Napoli ciò che ami non muore mai, dice il filmmaker napoletano esperto di AI, che si chiama The Basic ed è in collaborazione con l'ospedale delle bambole che ha prodotto questo video che, manca a dirlo, è diventato virale sui social, ma se lo merita, cercatelo, vi assicuro che è pura poesia. Dell'altro video invece vi parlerò tra poco, perché ora ci riascoltiamo Earrings, Max

Beh, siete andati a guardare il video che vi ho consigliato poco fa sull'ospedale delle bambole di Napoli qui su Radio Selene? Se sì, ditemi che effetto vi ha fatto. Io sono molto curiosa. Io mi sono commossa, giuro, cioè proprio coi lacrimoni, però non faccio testo, a me la vecchiaia mi fa bruttissimi scherzi. Comunque, se volete scrivermelo, ne approfitto per ricordarvi il numero di Radio Selene per i vostri messaggi, che è sempre lo stesso, ovvero 347 72 72 274.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
3: Adelaide!
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Auguri!
4: Grazie!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie, grazie!
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao!
4: Grazie mille, buona giornata.
5: A te, buon compleanno.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Beautiful Love su Radio Selene, Mr. Elton John, bentornati, io sono Carla e vorrei tornare ai video che guardiamo compulsivamente sui social per parlare però di quelli che riguardano gli animali, che a volte sono così belli, ma così belli o così strani, che restiamo lì a guardarli per ore nei particolari per capire se sono frutto dell'AI oppure no. Ecco, pare che questo video qua sia vero e se è così è troppo bello. È la ripresa di una giornata speciale del 1989. Siamo in Giappone, dove un pellicano di nome Katakun volava ogni giorno per 800 metri dal parco Tokiwa alla scuola materna Meiko. Chissà se si dice così. Diventò per un po' il compagno più amato degli alunni della scuola. Giocava in cortile coi bimbi ed era enorme, in media più alto di tutti loro, che lo accarezzavano felici e accorrevano quando lui arrivava. C'è pure un momento in cui i bimbi cantano accompagnati al piano dall'insegnante, mentre lui pare che li ascolti. Non so per quanti giorni sia tornato, ma comunque fece in tempo a mobilitare la TV giapponese, che andò a riprendere una di queste giornate specialissime di entusiasmo davvero contagioso.

Bandiera bianca, il grande Franco Battiato, di cui parlavo proprio oggi con Maria Rita, che ha avuto la fortuna di intervistarlo proprio qui negli studi di Radio Selene Accorato anni or sono. Che fortuna! Ora invece dal 1981 torniamo ai nostri giorni. È uscito il 2 ottobre questo pezzo di Tiro Mancino e Simona Molinari. Si intitola Nuvole.

0: Questa è Radio Selene.
1: Bentornati, le 15.49 su Radio Selene. Ha ricominciato a piovere qui a Corato, ma speriamo che il peggio sia passato. Comunque note di giubilo da Lucera perché finalmente ha piovuto, eravamo a secco da mesi. Subito LP e poi Gianna Nannini.

lassù. Altro che meraviglioso errore, questo è l'ultimo meraviglioso regalo della Gianna Nazionale, Gianna Nannini, grazie. Ma è il momento del classico qui a Radio Selene, ci riascoltiamo un successo del 1979, sto parlando di Mai Schrona, Nack.

Lo sapete che Sharona era la ragazza dei tempi del frontman dei Neck? Una fortuna avere una canzone così famosa tutta per lei, o no? E ancora buon pomeriggio, amici, sono le 16.

0: Radio Serini.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
8: Eccoci tornati in diretta qui su Radio Selene. Tra poco vi racconterò il tema che ho già spoilerato sullo stato del nostro numero WhatsApp. Nell'attesa ci ascoltiamo Kintsugi e poi Love is Love, Culture Club.

Anche il Culture Club nel pomeriggio di Radio Selene, ma eccoci al momento delle nostre chiacchiere. Il tema mi è venuto in mente ascoltando Maria Rita stamattina, che ha dato la notizia della vincita di 2 milioni a Taranto con il Gratta e Vinci, che bellezza. Incredibile però è stato il mio commento a voce alta, e mi è venuto subito in mente la bellezza e l'imbarazzo di quelle telefonate che ti comunicano cose belle mentre tu stai lì imbambolato a chiederti: ma questo è uno scherzo, per forza. Anche perché a me è capitata sia la telefonata vera sia quella di quei simpaticoni degli amici miei che mi prendevano per i fondelli. Anzi, forse l'ordine era al contrario, ed ecco perché poi quando è arrivata quella vera io non ci ho creduto. La storia di al lupo praticamente. È successo anche a voi? Questa è la domanda. Mi volete raccontare come sono andate le cose? Come lo sapete, attraverso i messaggi o ancora meglio le note vocali, così sentiamo pure l'interpretazione della chiamata ricevuta, da inviare subito Mowi al 347 72 72 274.

Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G qui su Radio Selene. Allora, vi ho chiesto se avete mai ricevuto una chiamata che vi dava una notizia così bella da farvi sospettare che si trattasse di uno scherzo. Mi risponde subito, l'aveva già fatto in realtà perché aveva guardato lo stato, Roberto. Sentite qua, io tifosissimo della Ferrari, un giorno ho ricevuto una telefonata da Maranello. Per riconoscenza, visto il mio spassionato tifo, mi chiedevano l'indirizzo di casa per inviarmi un modellino autografato direttamente dalla fabbrica. Ovviamente non ci ho creduto manco per un secondo, però qualcosa mi ha spinto a dargli comunque il mio indirizzo. Dopo 3 giorni il dono è arrivato. Sembrava uno scherzo, invece mi si è bloccato il respiro quando ho aperto il pacco, ci credo. E poi c'è Mattia che scrive: da piccolo avevo l'abitudine di fare gli scherzi telefonici. Un giorno lo stesso scherzo l'hanno fatto a me e come un pollo ci sono cascato. È uguale a quello che è successo a me. Ci sono Paola e Chiara adesso.

0: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Poker Face, Lady Gaga nel pomeriggio di Radio Selene, sono le 16:34 e noi stavamo parlando di belle telefonate così belle da indurvi a dubitare della loro veridicità. Giovanna ci ha mandato una nota vocale, vai Gigi.
1: Pomeriggio Radio Selene, io sono Giovanna da Bari e niente, sono stata un periodo in ospedale per un brutto intervento e un giorno ho messaggiato su Facebook sul sito di Tiziano Ferro, cantante che adoro, chiedendogli di inviarmi un autografo, una dedica, ma non ci credevo che arrivasse e dopo una settimana è arrivata, ero già a casa e niente, il suo autografo bellissimo con una bella frase affettuosa e mi invita poi a, chiaramente ad andare al concerto, il suo concerto, e quindi magari incontrarmi. Sono andata poi al concerto, effettivamente l'ho incontrato, il concerto che si è tenuto dopo un po' a Bari. Bellissima esperienza. Chiaramente pensavo fosse uno scherzo, ma non è stato così. Ciao, Radio Selene.
0: Hai visto? È sempre così, no? Auguri Giovanna e grazie per questo messaggio. E poi c'è Flavia che dice che quel trabocchetto di telefonata non le ha mai ricevute e non crede ci cascherebbe. Ma cara Flavia, lo pensavo pure io, poi ho cambiato idea dopo esserci cascata con tutte le scarpe. Arriva Dua Lipa, End of an Era.

Pinnacle Ride, Jamiroquai, che ci sta sempre bene a qualsiasi ora, in qualunque giornata. Siamo sempre su Radio Selene, adesso suoniamo un pezzo nuovo. Marco Mengoni è tornato oggi nelle radio con il nuovo singolo Giornate Perse, primo estratto del nuovo progetto discografico del cantautore. Il brano racconta di attese, silenzi e pensieri che si affollano, momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno continua a correre. Ce lo ascoltiamo insieme, Giornate Perse, Marco Mengoni.

0: Radio Selene.
1: Alle 16.48 di questo venerdì con Radio Selene è arrivato il momento per me di salutarvi. Grazie a tutti voi e a quella fonte inesauribile che si chiama Gigi Savoni e che sta di fronte a me. C'è Mariano adesso, restate con noi qui su Radio Selene. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Iniziamo questo appuntamento insieme in questo pomeriggio, venerdì 9 di ottobre, qui su Radio Selene, l'ultimo della settimana. Spero per voi che sia un fine settimana bello, nonostante il clima non sia particolarmente entusiasmante. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto Gigi Savoni alla parte tecnica. Stamattina ci siamo svegliati, o meglio, diciamo, la nostra mattinata è stata un po' particolare, visto che c'è stata una brutta notizia per tutti gli amanti del mondo della radio, senza bandiere, insomma, Federico Olandese Volante ci ha lasciati, ma comunque è rimasta tantissimo il suo ricordo. Due ore insieme, musica, raccontiamo un sacco di cose, faremo anche degli auguri a qualcuno. Prima però torniamo indietro, 1987, loro sono i Simply Red.

0: Questa è Radio
1: Serena. L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.
4: Tra pochissimo qui su Radio Selene parliamo di un episodio di ieri pomeriggio a San Nicandro di Bari, un episodio di onestà, e tra poco ne parliamo per bene. Subito Emma Marrone, Fabri Fibra, Antidroga e poi Liquido in Narcotic.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

Il liquido qui su Radio Selene, abbiamo fatto già un bel carico pieno di musica, di bella musica qui su Radio Selene. Come vi ho detto, parliamo di un qualcosa che è accaduto nel pomeriggio di ieri, 8 di ottobre, a San Nicandro di Bari. La notizia qual è? Che un giovane cittadino straniero che si è presentato alla stazione dei carabinieri è andato a consegnare un marsupio che aveva ritrovato poco prima in una via del centro. La notizia è già, cioè, proprio aver scritto nella notizia un giovane straniero trova marsupio e lo restituisce, già questa è la notizia, nel senso che alcuni mettono proprio la luce su questo, sul giovane straniero che ha ritrovato il marsupio. Ok, cosa conteneva il marsupio? Un portafoglio con documenti, carte di credito, diverse centinaia di euro in contanti, un cellulare, un carnet di assegni che non vedo da tanto tempo, il carnet di assegni, chiave di un'auto, occhiali e altri effetti personali. I carabinieri, dopo aver fatto partire tutti quelli che sono gli accertamenti, hanno individuato il legittimo proprietario e gli hanno restituito tutto. E poi, siccome sono andati i giornalisti a chiedere come fosse andata quella che la vicenda, hanno detto un esempio di onestà e senso civico. Quello che volevano un po' dire anche i carabinieri era appunto non perché fosse un giovane straniero, ma perché fosse un cittadino semplicemente che aveva voglia di come dire, di fare quello che dovremmo fare tutti, cioè troviamo un portafoglio soprattutto con tanti soldi, con i documenti che sono una scocciatura poi da andare a rifare. Ma insomma, tutto bene, quel che finisce bene. Come si

I paparazzi, Cesare Cremonini qui su Radio Selene. Stavo controllando quanti giorni mancassero al Natale, ufficialmente 76 giorni. Come direbbe mia nonna, finita la fiera, intendendo la fiera del Levante, viene Natale. Che, perché parlo di questo? Perché ho letto del Natale a Monopoli, che celebra Pinocchio. Ci saranno 9 installazioni giganti di legno e luminarie. È tutto, non è tutto pronto, però diciamo c'è già tutto quello che è il progetto di questo Natale 2026 di Monopoli, all'insegna dell'immaginario del Pinocchio, ovviamente scritto da Carlo Collodi, quindi dalla fata turchina al grillo parlante, dal gatto e la volpe al paese dei balocchi. Il mondo di Pinocchio diventerà un racconto fatto di luce, di scenografie e installazioni per celebrare appunto l'arte antica delle tradizionali illuminarie pugliesi, e trasformando poi le strade, le piazze e gli angoli più suggestivi della città in un grande teatro a cielo aperto. È la seconda edizione di Illuminandia, che trasformerà Monopoli nel più grande parco natalizio di luminari in Europa, perché ho letto, allora, dal 5 di dicembre ci si potrà immergere in un percorso di 15.000 metri quadrati di allestimenti costruiti proprio come un viaggio nel mondo di Pinocchio. Un'edizione quindi ancora più immersiva, perché ogni installazione custodirà un cosiddetto consiglio luminoso. Quindi staremo a vedere. Io però ho una domanda alle installazioni. Ci sarà la balena?

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digita Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 87 con i Depeche Mode con la loro Never Let Me Down Again qui su Radio Selene. È giunto il momento di fare degli auguri a qualcuno.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Torna il momento del B-Day, quindi se volete fare una sorpresa, dei regali, un regalo di compleanno a qualcuno in una maniera speciale, lo potete prenotare il B-Day tramite linea diretta allo 080 898 1188 oppure via mail a diretta @radioselene.it per fare una bella sorpresa di compleanno a qualcuno qui in diretta, proprio qui su Radio Selene. Andiamo in provincia di Brindisi, mi dicono, sentiamo un po'. È una ragazza giovane, sentiamo se risponde, cosa avrà da fare a quest'ora. Sentiamo un po' se squilla. Alla mia età, comunque, così per dire, è molto, quindi è giovanissimissima. Sentiamo, allora abbiamo ancora, siamo al 3, eh? No, non siamo a 30, caro Gigi. No, tra poco. Ai, niente, vogliamo, purtroppo non è stato possibile. E quindi niente, comunque, Maria Dolores, volevamo farti tantissimi auguri di buon.
2: Quando sei Maria Dolores,
0: Gigi, ti prego, Gigi, ti prego. A Maria Dolores da Villa Castelli, quindi siamo in provincia di Brindisi, tantissimi auguri per i tuoi 29 anni da Gianfranco, Giovanna e Ludovica, che ti vogliono tantissimo bene. Il B-Day torna domani su Radio Selene alle 11:30.
1: Stai ascoltando

vorrei essere con te dappertutto. Everywhere, qui su Radio Selene, c'è una ragazza giovanissima dell'Alabama che ha scalzato un record che deteneva Mariah Carey da 7 anni, cioè è prima in questa classifica Billboard Hot 100 da ben 23 settimane contro le 22 di All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. Lei si chiama Ella Langley. C'è un po' di pop, c'è un po' di country, c'è un po' di tutto questo in questa canzone. Nonostante lei sia dell'Alabama, parla del Texas in questa canzone su Radio Selene che si chiama Choosing Texas.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Una decina di minuti che ci separa dalle 18 qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, vi accompagniamo fino alle 19 con la nostra musica. Per esempio My Body Isn't Ready, la nuova canzone di Somber, e poi Mahmood con la sua Sottomarini.

Mahmood con la sua Sottomarini qui su Radio Selene. Spesso noi, tutti noi, giudichiamo gli artisti basandoci solo sull'apparenza, magari su una foto, su un concerto oppure su un'intervista, senza sapere niente di tutti quelli che sono i reali trascorsi, magari anche le fatiche, la vita privata, cose anche molto dolorose che ci sono sotto. E nel 1997 Luciano Ligabue ha cercato di mettere tutto questo in una canzone. Qui su Radio Selene, tra palco e realtà, alzate il volume.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
4: Tra pochissimo vi riporto ai tempi in cui tantissimo si scrivevano le lettere, si ma inviavano le cartoline. Ne parliamo tra poco qui su Radio Serene, subito The Bosa con la loro Magnetic e poi torniamo nel 2018 con Cosmo, quando

Quando ho incontrato te, Cosmo, qui su Radio Selene, oggi è la giornata mondiale della posta, ne ha parlato la nostra Ilia D'Arpa questa mattina, però riflettiamo un po', cioè oggi, non so se avete fatto caso, i messaggi ci arrivano in un secondo, non ne diamo neanche così grande peso, però una volta aprire la lettera, quella lettera, poteva cambiare una giornata e qualche volta anche una vita. Perché le lettere raccontavano tante cose, amori lontani, magari famiglie separate, soldati al fronte, oppure le cartoline dall'altro lato, ce le mandavamo, ce le scambiavamo dai luoghi di vacanza, sono stato in Grecia, ti ho spedito una cartolina, poi quella cartolina arrivava dopo tantissimo tempo e quasi odoravano un po' di quei posti in cui eravamo stati. Quindi volevo parlare un po' con voi proprio di questo, cioè qual è la lettera oppure la cartolina che avete ricevuto e che conservate ancora? Perché conserva magari il ricordo di una persona, di un momento, di un luogo. Il nostro numero è sempre lo stesso per i vostri messaggi scritti, ma soprattutto per le vostre note vocali, cioè il 347-7272-274. Ci confidiamo un po', in questo pomeriggio qui su Radio Selene. Adesso Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

Radio Selene, quindi un po' di quelle lettere, di quelle cartoline, no? Che magari abbiamo ritrovato dopo tanto tempo, che abbiamo inviato, che conserviamo. Tante militare, per esempio, Vincenzo mi scrive proprio la lettera, la cartolina del militare, conserva quella. Poi c'è Filomena da San Vito dei Normanni che mi scrive le lettere e cartoline di mio marito, all'epoca fidanzati, che mi mandava dal militare. Sono passati 30 anni. Questo è proprio uno di quei bei ricordi, proprio teneri. Mettiamola così. Un altro molto, molto tenero arriva da Letizia, che scrive da Cellamare. Estate 96. Mia madre mi spedì una cartolina da Corfù in Grecia, come faceva per ogni vacanza. Scusate, mi ha scritto: non ci ho dato così tanto peso in quel momento. L'ho ritrovata a casa e ora che lei non c'è più la conservo gelosamente. Ecco, le lettere, le cartoline sono anche un po' questo, ci riportano a dei momenti che purtroppo o per fortuna, ma soprattutto in questo caso purtroppo, non ci sono più. Ce li dobbiamo far bastare per quelli che sono. Se volete 347 72 72 274.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Abbiamo parlato poco fa di Mariah Carey perché la Langley l'ha battuta in una classifica e vedi che poi alla fine il nostro Onofre Ambrosino ci ascolta, il nostro programmatore musicale Without You qui su Radio Selene. Si parlava di lettere, cartoline che conservate ancora e... Allora abbiamo Giacomo da Ciglia Messapica che mi scrive: conservo delle lettere che mio papà, militare in Friuli, spediva a mia madre quando erano fidanzatini. Ma che tenerezza. Poi abbiamo un vocale, c'è Giuseppe, vai Giuseppe.

182, i Pooh con Non siamo in pericolo qui su Radio Serena, neanche noi cari Pooh. Da un gruppo molto numeroso come i Pooh a un duo che nei primi anni 90 hanno fatto veramente, come si dice, il botto con le loro canzoni. Una storia di due ragazzi di provincia che a un certo punto si sono trovati a diventare famosi e conosciuti in tutta Italia. La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, che questa sera parte su Sky con la seconda stagione della serie Nord Sud Ovest Est, la fantastica storia degli 883. Quindi potremo vedere un po' quello che è stato il prosieguo di questa vita fino a un certo punto separarsi. Tutta questa amicizia viene raccontata da Max Pezzali nella sua nuova canzone che ascoltiamo adesso su Radio Serena, si chiama Le Ali.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo terminato anche per oggi il nostro appuntamento qui su Radio Selene, quello solito tra le 17 e le 19. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica. Vi lascio a Paola Cisterrino che vi accompagnerà fino alle 21. Ci sentiamo lunedì alle 17. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon venerdì sera. Noi siamo rigorosamente in diretta e pronti per rimanere con voi da questo momento fino alle 21 anche per quest'oggi, e salutiamo immediatamente Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Argomento del giorno, ve lo lancio tipo piccolo spoiler: parliamo di soldi, parliamo di tasse. Così, ve l'ho detto subito in modo da essere preparati per queste due ore insieme su Radio Selene. Primo disco di quest'oggi, Frank High Energy.

0: Cercavo Amore Emma Marrone, che tra l'altro ha annunciato il tour per il 2027, protagonista nei palazzetti di quattro città: Milano, Padova, Roma e Napoli. Ancora niente qui in Puglia. Emma, torna a casa, che noi ti vogliamo vedere. Intanto su Radio Selene l'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Questo Nobel per la pace a Navi Tillai è destinato a suscitare un altro putiferio di polemiche. Diciamolo subito chiaramente che ci sta. È una figura di primo piano che ha avuto un ruolo importante anche nell'ONU per la difesa e la promozione dei diritti umani. È divisiva nel senso che ogni persona noi riteniamo divisiva invece sul tema di Gaza, perché appartiene a quella parte dei giuristi internazionali che ritiene che Israele abbia iniziato un genocidio a Gaza, il che la distingue, come si sa, da un'altra parte degli studiosi e della stessa comunità politica internazionale. Ma tant'è, è un parere importante e va rispettato. La giuria del Nobel ha deciso di darle il premio per la pace. Certo, per quanto non si possa essere d'accordo o essere d'accordo con la sua battaglia su Gaza, sicuramente lo meritava più lei di Donald Trump, che finge di dolersi ancora una volta di non essere stato insignito dalla giuria norvegese. Ma di preciso per che cosa? Per la guerra contro l'Iran o per aver catturato Maduro portandolo in territorio americano? O anche per le prodezze degli ultimi giorni in patria, come quella di sovrintendere alla fucilazione in diretta televisiva di quel terrorista? La verità vera è che la situazione resta quella che è, e anche i premi Nobel restano quello che sono. A proposito, chi l'ha vinto l'anno scorso?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: L'energia che conviene. Se sei socio Coop e diventi cliente accendi luce e gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 19, abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo venerdì sera insieme qui su Radio Selene. Tanti argomenti, ovviamente anche quello del giorno. Ora però 2 dischi di fila, Maroon 5 e poi Tiziano Ferro.

mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto.

Tiziano Ferro qui su Radio Selene in questo venerdì sera. Dunque, come preannunciato prima, parliamo di tasse. Lo facciamo per quale motivo? Non perché ci vogliamo far male da soli ricordandoci insomma quanto ci costa. In realtà lo facciamo perché c'è una domanda specifica. Vorrei chiedervi che cosa vorreste vedere di materialmente realizzato con i soldi delle vostre tasse. Ci sarà qualcosa che giustamente ci piacerebbe vedere, ce ne sarebbero tantissime, però lo voglio chiedere a voi, quindi 347 7272 274. Per esempio, notizia proprio di quest'oggi, visto le torrenziali piogge che ci sono qui in Puglia, soprattutto nella zona del Salento, a Brindisi, presso l'ospedale Perrino di Brindisi, c'è stato un piccolo allagamento, chiamiamolo così, perché ha iniziato a piovere letteralmente all'interno dell'ospedale, dove l'acqua è penetrata all'interno dei locali del laboratorio di analisi. Ci sono le immagini riprese all'interno della struttura sanitaria che documentano le infiltrazioni, mentre appunto il maltempo continua a colpire tutta la zona del Brindisino, e nelle ultime ore anche il nubifragio ha causato diversi disagi nella zona, coinvolgendo appunto anche l'ospedale. E questo mi sembra un ottimo esempio di quello che noi vi abbiamo chiesto. Ecco, ci piacerebbe avere delle strutture, specie quelle che riguardano la sanità pubblica, magari in condizioni migliori, che tengano anche se fuori piove. Parliamone insieme questa sera qui su Radio Selene.

Bossa nostra, lei è Gaia, Radio Selene, venerdì sera parliamo ancora, anche perché abbiamo appena cominciato, lo ribadiamo, parliamo di tasse. Vi stiamo chiedendo che cosa vorreste vedere materialmente realizzato proprio con i soldi che noi paghiamo delle tasse. Quindi Grottaglie, Luigi La Grottaglie ci scrive esattamente: buon pomeriggio Paola, il vero welfare, ospedali funzionanti, scuole e parchi, che è un po' insomma quello che dicevamo anche prima, dando appunto la notizia dell'allagamento del laboratorio di analisi all'interno dell'ospedale Perrino di Brindisi. Ecco, magari avere anche dei pronto soccorso dove tu vai lì e c'è la possibilità di essere curati prima di una settimana, per esempio, non lasciare le persone sulle barelle, insomma parchi per i bambini, scuole che comunque siano agibili. Ce ne sarebbero tantissime di cose da dire, ma questo lo stiamo chiedendo a voi questa sera, quindi 347 72 72 274.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: 1986, Notorious, Duran Duran qui su Radio Selene, visto che si parlava prima del maltempo che imperversa sulla nostra regione, insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato l'instabilità porterà molte nubi con piogge diffuse e locali rovesci temporaleschi, specie sui settori meridionali. Le temperature massime caleranno con valori fino a 24 gradi a Bari, mentre le minime saranno stazionarie. Spireranno venti moderati con raffiche fino a 47 km orari lungo i litorali, i mari saranno mossi.

proprio nel concreto, materialmente parlando. 347 7272274 il numero per inviare i vostri messaggi, che stanno già arrivando numerosi, ma li leggeremo dopo, perché adesso c'è la novità di Miley Cyrus. Let's go.

42 Euro Dancer Gary Lowe qui su Radio Selene. Dunque, si parla di tasse. Come vorreste vedere spendere i soldi delle vostre tasse?

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon venerdì sera, come sempre insieme fino alle 21. Vi ricordo anche che ci potete seguire in streaming www.radioselene.it. Adesso insieme ascoltiamo Angelina Mango, Marco Mengoni, poi Antonacci insieme a Saif.

Love Shack qui su Radio Selene, 19:58 minuti. In questo venerdì abbiamo deciso di parlare insieme di come sarebbe bello vedere i soldi delle nostre tasse spesi per qualcosa che si può toccare, che sia concreto. E allora da Trani ci avete scritto: sarebbe bello riaprire per esempio l'ospedale di Trani, come tantissimi altri che sono stati chiusi negli anni, ovviamente proprio per una questione economica. Quindi insomma ci sarebbe un sacco di idee per spendere meglio i nostri soldi, ne stiamo parlando questa sera su Radio Selene. E adesso Fiorella Mannoia.

0: Gashi Mama, 5 minuti dopo le 20 e il momento delle notizie dall'Italia e dal mondo, spazio alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale dell'Aia. L'amministrazione Trump punta a bloccare le transazioni finanziarie con il tribunale accusato di perseguire ingiustamente cittadini americani e israeliani. La decisione arriva poche ore dopo l'assegnazione del Nobel per la pace a Nevi Pillay, ex giudice della Corte. Dura la reazione dell'Unione Europea, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. Maltempo, paura a Marsala, nel Trapanese, dove una violenta tromba d'aria ha investito anche una scuola. 6 bambini sono rimasti lievemente feriti, mentre gli altri sono stati messi in salvo dal personale scolastico. Ingenti i danni, resta alta l'attenzione anche sul fronte meteo. Allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano, dopo i temporali della scorsa notte, si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Piogge diffuse al centro-sud, con un graduale miglioramento atteso nel fine settimana. La cronaca: proseguono a Roma le indagini sulla cosiddetta banda della minicar, sospettata di almeno 5 aggressioni tra Monteverde e Testaccio. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo dopo essere stato colpito mentre viaggiava in monopattino. Gli investigatori cercano 2 persone a bordo di una minicar nera elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento non c'è un identikit ufficiale dei responsabili, esclusa per ora la pista di una sfida nata sui social. Ci occupiamo di economia. Nuovo taglio al prezzo del gasolio da parte di Eni. La compagnia abbassa di altri 2 centesimi il prezzo consigliato ai distributori, riportandolo a 2,19 euro al litro. Resta invece a 2,25 euro il tetto massimo ufficiale dopo la scadenza dello sconto sulle accise. Il governo intanto valuta nuovi interventi per contenere il caro carburanti, tra cui il possibile ricorso alle accise mobili. E infine la pagina sportiva. Iniziamo dal calcio. Terminata la sosta, questa sera riparte la Serie B con Avellino-Sampdoria, anticipo della 6ª giornata in programma al Partenio Lombardi. Domani torna in campo anche la Serie A con Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Per la Formula 1, Max Verstappen conquista la pole position per la sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull precede la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Leclerc. 6ª posizione per l'altra rossa di Lewis Hamilton, mentre il leader del mondiale Kimi Antonelli non va oltre il 7º tempo. Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: L'energia che conviene! Se sei socio Coop e diventi cliente Accendi Luce e Gas entro il 31 ottobre, blocchi il prezzo luce e gas per 2 anni. Offerta soggetta a limitazioni. Non aspettare, proteggi il tuo inverno. Chiedi al consulente nei negozi Coop Alleanza 3.0.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
0: 9 minuti dopo le 20 inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in quest'ultimo giorno della settimana, almeno per quanto ci riguarda, e ovviamente rimanete con noi tra poco.

1975 Earth, Wind and Fire con Reasons qui su Radio Selene. Parliamo di matrimoni, o meglio di uno sposo seriale. Lo dico così perché lui è al quinto matrimonio. La prima volta si è sposato a 18 anni per impalmare la quinta sposa, è pronto alle nozze in chiesa dopo 4 sì in comune. Ma c'è un problema: i tempi tecnici per l'ultimo divorzio stanno complicando un po' il piano. Lui si sposerà per la quinta volta a Torino, ma siccome il comune di Roma non gli concede nei tempi necessari il divorzio breve dalla quarta moglie, dirà di sì solo in chiesa questa volta. Avrà così 3 ex mogli, 2 mogli, una per lo Stato italiano e uno per la Chiesa Cattolica, ed è un caso davvero unico in Italia. Pensate un po' che la complicazione nasce dal fatto che l'ufficio separazioni e divorzi di Roma, adducendo il personale scarso e le richieste che sono a quanto pare numerose, hanno comunque chiamato questi 2 ex coniugi, e siamo alla quarta moglie per capirsi, dicendo che non ci stanno nei 6 mesi canonici che sono quelli per il divorzio breve, bensì ci vogliono 2 anni. Ora il problema qual è? Che lui, insieme all'attuale compagna, ovvero la quinta futura moglie, hanno deciso di sposarsi il 14 ottobre del prossimo anno, e questo è veramente un guaio. La soluzione alternativa è quella di fare una negoziazione assistita in tribunale, anche perché altrimenti non otterrebbe lo stato libero per sposarsi ancora una volta civilmente. Insomma, lui ha detto che perlomeno crede nell'amore, è un tipo leggermente impulsivo, mi verrebbe da dire ma va, ma rimane il fatto che vuole assolutamente convolare a nozze per la quinta volta. Non sappiamo se durerà oppure no. C'è gente che secondo me scommette alle sue spalle, tutti gli amici, tutti quelli che sono stati ai 4 precedenti matrimoni, questa volta secondo me non se la bevano facilmente.

Mr. Know It All, lui è Teddy Swims, voi siete su Radio Selene e parlavamo poco fa proprio di quest'uomo che ha intenzione di sposarsi per la quinta volta ed è una notizia che ha attirato la vostra attenzione perché immediatamente ci avete scritto, per esempio da Bari, ma quanto spende quest'uomo in mantenimento? Io penso un bel po', non so che non è dato sapere cosa faccia di lavoro, ma deve guadagnare abbastanza per mantenere 4 ex mogli, poi ci sarà ovviamente anche la quinta. Da Ostuni in provincia di Brindisi ci avete scritto, ma ancora, ma qualcuno lo fermi, ma c'ha degli amici che lo consigliano? Evidentemente no, e sono quelli che secondo me dopo 4 volte gli lasceranno non magari il solito regalo, la solita busta che si dà ai matrimoni, ma nella busta scriveranno basta il pensiero, anche perché siamo al quinto pensierino, direi che è decisamente importante. 20 e 23 minuti, si va avanti con la musica, questo è Late Night Talking, Harry Styles.

0: Venerdì sera Radio Selene, come oramai sapete, noi di Radio Selene vi diamo sempre delle grandi opportunità come quella della quale stiamo per parlare, perché questo messaggio è rivolto a ragazzi con età inferiore a 18 anni e che non sono in possesso di un titolo. È una fantastica occasione per imparare il mestiere di cuoco. La Fabbrica del Sapere, con sedi a Barletta e Andria, organizza un corso di cuoco con l'eccezionale opportunità di ricevere un'indennità di frequenza fino a 6.400 euro e due viaggi di istruzione l'anno. Riepilogando, assolvete l'obbligo scolastico, prendete un titolo di qualifica, imparate il mestiere di cuoco con oltre 900 ore di laboratorio e vi mettete subito in gioco. Le sedi della Fabbrica del Sapere sono a Barletta in via Cialdini 98 e ad Andria in via Genova 43, oppure potete chiamare allo 0883 88 7429.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Extreme con Modern Words 1991, 20 e 33 minuti, Radio Selene. Parliamo di una rapina che non è finita proprio bene. Allora, lui ha messo la maschera di Salvador Dalì, tipo quella della serie TV La Casa di Carta, un fucile a canne mozze tra le mani e un bottino da 7.600 euro. Però, secondo me, così ad occhio, non ha mai preso lezione dal professore, che è uno dei protagonisti della famosa serie TV, perché nella fretta della fuga ha perso anche il portafogli con tutti i documenti, quindi ha facilitato notevolmente il lavoro dei carabinieri che lo hanno identificato ed arrestato. Lui, 51 anni, originario di Palermo, che tra l'altro era anche agli arresti domiciliari, quindi è anche evaso dai domiciliari, armato di fucile a canne mozze, ha fatto irruzione nell'ufficio postale di Pometo, che è una frazione del comune pavese di Colli Verdi in cui abita. Si è fatto consegnare dai dipendenti questa cifra in contanti e in quel momento all'interno dell'ufficio postale erano presenti 3 donne, la direttrice e 2 clienti. Fortunatamente, durante la rapina, che è durata pochissimi istanti, nessuno si è fatto male. Oltre il denaro, l'uomo è scappato perdendo appunto il portafogli. Dopo 5 minuti sono arrivati i carabinieri direttamente a casa sua, lo hanno arrestato e adesso è accusato di rapina, di evasione dai domiciliari, ovviamente anche di un'arma che non avrebbe dovuto avere.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

scritto sulla pelle, sono in negrita qui su Radio Selene. Andiamo a parlare di una coppia davvero insolita, quella di Jovanotti e Samurai J, che hanno unito la voce e le forze con questo nuovo singolo, Le foglie di te.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene in onda insieme a me Paola Cisternino fino alle 21 anche in questo venerdì, e come sempre non può mancare la nostra musica. Due dischi di fila, James Blunt e poi Elisa.

0: pratica.
1: Si chiama Kinzo G, Elisa, qui su Radio Selene in questo venerdì sera che ci sta portando pian piano verso la conclusione di questo nostro appuntamento e ci porta anche a quello che è il weekend. Quindi insomma molti di voi magari lo passeranno, non so, decidendo di andare al cinema, anche perché insomma visto che le temperature pian piano stanno scendendo è bello anche stare al chiuso a vedere un bel film. Ascoltiamo Howard

0: La rappresentante di lista, ciao ciao, che è esattamente quello che noi dobbiamo fare adesso, ci dobbiamo salutare, è terminato il tempo a nostra disposizione, quindi ovviamente ci ritroviamo lunedì dalle 19 alle 21 qui su Radio Selene. Vi lascio con l'informazione, passate un buon fine settimana, ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la politica, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Si conclude così l'iter parlamentare di un provvedimento fortemente contestato dalle opposizioni. Andiamo all'estero, nuove tensioni tra Stati Uniti e Corte Penale Internazionale. Il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato sanzioni contro il Tribunale dell'Aia. Immediata la reazione dell'Unione Europea, che si dice pronta a mobilitarsi in difesa della Corte. Dura anche la risposta della stessa istituzione, che definisce il provvedimento un attacco allo Stato di diritto e alle fondamenta dell'ordine giuridico internazionale. Restiamo all'estero, perché ammonta a 1.600.000 euro il conto degli ospedali svizzeri per le cure prestate ai ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Gran Montana. Resta aperta la controversia su chi debba sostenere le spese. Il governo italiano aveva infatti annunciato lo scorso aprile di non voler coprire i costi delle cure, mentre la questione dei rimborsi è ancora irrisolta. E la Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo Antonio Mancini, il 70enne accusato di aver ucciso la moglie un anno fa sparandole due colpi di pistola in strada a Letto Manoppello, nel Pescarese. I giudici hanno inflitto all'uomo anche 2 mesi di isolamento diurno, una misura aggiuntiva prevista dal codice penale che comporta la separazione dagli altri detenuti durante il giorno. E infine la Formula 1, Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore. Dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola un buon proseguimento di serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene. Radio Selene. Radio Selene.
4: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e rivivi.
4: Vivi e rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

vedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con un'ultima ora dall'estero. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama, facendo scattare l'allerta tsunami lungo le coste del Pacifico dell'America centrale. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Pitalosa Arriba. Il sisma è stato avvertito anche nella capitale, dove centinaia di persone si sono riversate in strada. Poco dopo è stata registrata una seconda scossa di magnitudo 6, segnalati danni ad alcuni edifici, mentre al momento non si hanno notizie di vittime. Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza. Sempre dall'estero, Donald Trump annuncia un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e al mercato internazionale. Il presidente americano ha definito il colloquio con il leader del Cremlino un grande successo. L'intesa prevede una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, seguita da altre forniture nei prossimi mesi, fino a quasi 5 milioni di tonnellate complessive. Secondo Trump, l'accordo contribuirà a far scendere rapidamente i prezzi dei carburanti, nonostante le sanzioni americane ancora in vigore contro Mosca. E veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, approvata ieri in via definitiva dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Dopo la firma del capo dello Stato si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Restano le critiche delle opposizioni, che contestano il nuovo sistema di voto. La cronaca: incidente sull'autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Un camion è precipitato da un viadotto nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni, prendendo fuoco dopo l'impatto al suolo. Morto il conducente, per il quale non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia stradale. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con la chiusura temporanea del tratto interessato. Restano da chiarire le cause dell'incidente. E infine il calcio: terminata la sosta per le nazionali, domani torna in campo la Serie A con Genoa, Fiorentina, Inter, Parma e Napoli, Frosinone. Definita intanto la data delle prossime elezioni della FIGC, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha convocato l'assemblea federale elettiva per il 14 dicembre all'hotel Hilton Roma Airport di Fiumicino. In programma l'elezione del nuovo presidente federale e dei consiglieri federali. Questa è l'ultima notizia. Da Michele Ficetola, una buona serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A ottobre, controllo optometrico gratuito e promo lenti 2x1. Una lente te la regaliamo noi.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 1983.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, sono commossa.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Ma quanto è piccolo.

0: più.
1: Vivi e rivivi, il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Saluto e bentrovati dalla redazione. In apertura la politica, via libera definitivo alla nuova legge elettorale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la riforma approvata dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Il nuovo sistema prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza per le coalizioni che superano il 42% dei voti, il ritorno delle preferenze con capilista bloccati e l'indicazione del candidato premier. Ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La maggioranza punta sulla stabilità dei governi, mentre le opposizioni criticano le nuove regole di voto. E ci spostiamo all'estero. Intesa tra Washington e Mosca sul fronte energetico. Donald Trump ha annunciato un accordo con Vladimir Putin per la fornitura di gasolio russo agli Stati Uniti e ai mercati internazionali. Dopo un colloquio definito positivo dal presidente americano, è prevista una prima consegna di oltre 300.000 tonnellate, con ulteriori forniture nei prossimi mesi. Per Trump l'operazione contribuirà a ridurre i prezzi dei carburanti. Resta però aperta la questione delle sanzioni statunitensi ancora in vigore contro la Russia. E nuovo ribasso del gasolio nei distributori Eni. La compagnia ha ridotto di altri 2 centesimi il prezzo consigliato, riportandolo a 2,19 euro al litro. Il tetto ufficiale resta però fissato a 2,25 euro. Intanto i prezzi medi dei carburanti registrano un lieve calo. Il diesel self-service si attesta a 2,26 euro, mentre la benzina supera di poco i 2 euro. Il governo valuta nuovi interventi sulle accise per contenere i rincari. Ci occupiamo di maltempo, paura nel Trapanese, dove 2 trombe marine si sono abbattute tra Marsala e Petrosino, provocando feriti e ingenti danni. A Marsala la furia del vento ha devastato una scuola che ospitava 273 bambini messi al riparo dagli insegnanti. Alcuni hanno riportato ferite lievi. A Petrosino invece un'auto è stata scaraventata in un burrone, feriti 2 occupanti, case danneggiate, alberi abbattuti e strade interrotte. Vigili del fuoco e protezione civile sono ancora al lavoro nelle zone colpite. E infine la Formula 1. Max Verstappen della Red Bull registra il giro più veloce nelle qualifiche della sprint del Gran Premio di Singapore, dietro l'olandese, la Mercedes di Russell e la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton con l'altra rossa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
4: Esatto, e già sono proprio io, buongiorno, sono tornata qui nella seconda, anzi nella terza fase della mattinata per molti, per tutti coloro che hanno ricevuto il primo buongiorno questa mattina da Maria Rita, hanno attraversato la seconda fase di questa mattina con Ilia e adesso apriamo la terza. Sì, perché è una mattinata lunghissima per tutti coloro che stanno lavorando e magari danno un occhio all'orologio per capire se la pausa è vicina o magari la fine proprio del turno lavorativo. Allora, che possiamo fare? Noi possiamo condire le vostre mattinate con un pizzico di ironia, un pizzico di musica, un pizzico di gioia. E allora state con noi perché sino alle 13 si sta insieme in diretta naturalmente su Radio Selene. Fatemi salutare chi dirigerà tutta la parte tecnica. Lui è sempre lui, Silvio Tempesta, al nostro servizio. Ma grazie, grazie a tutti coloro che per caso fossero da queste parti. Siete invitati a restare, la musica è pronta e allora partiamo.

Coez e Traquintale, che colpa ne ho? Beh, nessuna, se non quella di portare della buona musica qui su Radio Selene. Buongiorno a tutti gli amici del venerdì. Oggi sapete di che parliamo? Della primissima cotta che avete avuto. Magari risaliremo ai tempi dell'asilo, eh? Voglio sapere proprio la prima cotta e approfondiremo insieme. Prima però la musica, i Maroon 5.

Com'è profondo il mare? Lucio Dalla, dal 1977 ad oggi, uno di quei brani che abbiamo il piacere di riascoltare proprio qui su Radio Selene. In questo venerdì mattina, amici, voglio riportarvi indietro nel tempo e voglio proprio che voi riimmaginiate di fronte a voi in questo momento quella persona che vi ha fatto battere il cuore per la prima volta. Ma non sto parlando del primo amore, attenzione, no, non quello serio, quello che vi ha fatto stare male, la prima delusione d'amore, non so, magari può essere anche che sia stata la stessa persona, ma dubito, perché voglio parlare proprio di quella personcina che alle elementari magari avete provato per la prima volta a dichiarare come il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, oppure fidanzatina, quella personcina che vi piaceva così tanto ma voi vi vergognavate, insomma non sapeva della vostra esistenza, quella prima cotta lì che può risalire alle elementari, banalmente magari anche all'asilo, perché i bambini di oggi, devo dire, sono molto avanti, hanno già i fidanzatini, le fidanzatine, quelli insomma chiamano questo nome giusto per dire. Ecco, ricordate quella persona? Chi era? Com'era fatta? Era quella bambina con le treccine e le lentiggini magari? O quel bambino un po' schivo, silenzioso? Ad oggi con quella persona avete ancora contatti? Com'è diventata? Vi sarebbe piaciuto alla fine condividere la vostra vita con quella persona o magari meglio com'è andata? Ne continuiamo a parlare tra poco, intanto voi ripescate quell'immagine dalla vostra memoria così ne parliamo insieme. Prima però Alex Warren,

Warren, parliamo di quella personcina che gli ha fatto battere il cuore per la prima volta quando eravate però piccolini, dei bambini, così, quella persona che, non so, timidamente avete detto magari anche ai vostri genitori: sai, c'è una persona che mi piace a scuola, ecco, quella persona lì. Che fine ha fatto? O magari vi ci siete fidanzati e adesso è l'amore della vostra vita. Parlo di quella delle elementari, dell'asilo, non lo so, delle medie, proprio la primissima persona. Come è andata a finire oggi? Che persona è? Potrebbe essere una persona accanto a voi o ha preso delle strade completamente diverse dalla vostra? Subite ancora il suo fascino oppure no? 347 72 72 274 per raccontarmelo.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: there. E noi siamo sempre qui pronti a raccontarvi quello che accade in Puglia. Per esempio, oggi c'è qualcuno che compie gli anni e noi non ci facciamo sfuggire queste occasioni. Arriva il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Allora, c'è una donna che oggi compie gli anni e che noi vogliamo raggiungere in quel di Trani. Chissà se è lì, però lei abita in questa zona ed è sicuramente una persona che vuole bene alla festeggiata ad organizzare questa sorpresa. Che squilli il telefono! Vediamo se siamo così fortunati da rintracciarla, perché lo ricordiamo, queste sono sorprese, non sono organizzate con la complicità del festeggiato. Non ne sa proprio nulla e lui o lei riceve la nostra chiamata così all'improvviso, quindi potrebbe fare qualsiasi cosa, magari sei in bagno, poverina, speriamo di no.
2: Pronto?
0: Pronto, Cecilia?
2: Sì.
0: Ciao Cecilia, io sono Rebecca di Radio Selene e ti sto chiamando perché so che oggi è il tuo compleanno e noi abbiamo una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie.
0: Tanti auguri a te. Cecilia, dove sei? Cosa fai?
2: Sono al lavoro.
0: Ah, mannaggia, allora ti stiamo disturbando.
2: No, no, è un piacere.
0: Ah, bene, bene, bene. Allora, Cecilia, c'è una persona che ti vuole tanto bene e che ti ha voluto fare una sorpresa di questo genere. Un regalo particolare, eri mai stata in diretta in radio?
2: No, assolutamente.
0: Ecco, hai visto, c'è una prima volta, c'è sempre una prima volta. Ed è il tuo amico Giuseppe ad aver pensato a questo regalo e ha voluto che noi ti dicessimo pubblicamente, in onda, tanti tanti auguri, Cecilia.
2: Grazie mille, grazie mille.
0: Oh, che bellezza. Quanti anni fai, te lo posso chiedere?
2: Certo, 46.
0: Benissimo, allora hai 46 desideri da esprimere, inizia a fare la lista, mi raccomando. Ma ti chiedo di condividerne uno con noi oggi. Che ti vuoi augurare quest'anno?
2: Non mi so dire niente adesso.
0: Tipico.
2: Mi avete preso alla sprovvista.
0: E allora te lo dico io cosa ti auguriamo noi: che tu possa essere circondata dall'affetto che meriti, da tanta gioia e da tanti momenti indimenticabili. Ti va?
2: Grazie, grazie mille.
0: Benissimo, allora Cecilia, un grande abbraccio da parte nostra, godi di questa giornata e auguri, tantissimi auguri ancora da parte del tuo amico Giuseppe. Un abbraccio.
2: Va bene, un abbraccio a voi, grazie mille.
0: Ricordo a Giuseppe, se ci sta ascoltando, a Cecilia che abbiamo appena salutato, che tutti questi auguri noi li conserviamo sul nostro sito www.radioselene.it o sulla nostra applicazione. Scaricatela se ancora non l'avete fatto, perché è completamente gratuita. E lì nella sezione podcast, alla voce B-Day, trovate tutte le vostre sorprese che potete inviare su WhatsApp con

questo rumore la felicità, la bellezza dello stare insieme qui su Radio Selene, dove arrivano anche le novità musicali. Questa qui ci parla del silenzio, che può avere un doppio significato: da una parte una dimensione un po' raccolta, quasi spirituale, di preghiera; dall'altra può essere il preambolo alla rabbia, all'aggressione, alla violenza, al controllo. Quindi bisogna fare molta attenzione, ce lo dicono gli UCU. Silenzio.

0: Radio Selene.
1: Ancora buon venerdì mattina a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, a chi ci ascolta mentre lavora e a chi questa mattina ha la sua giornata libera. Ascoltiamo insieme Ernia, che arriva con una bella dedica alla sua città, quella di Milano, che lo ha accolto. E poi Marshmello.

Ok, not be ok, Marshmallow, nel nostro appuntamento di oggi in cui vi chiedevo, ricordate la vostra prima cotta? E allora, diversi messaggi, tra cui da Trani ci scrivono, sì, mi ricordo, sinceramente non ho idea di che fine abbia fatto, però è meglio come è andata, sinceramente, quindi un'idea più o meno ce l'hai. E poi abbiamo da Molfetta questo messaggio, ragazzi, bella, mia prima cotta è stata una stangata che dura da 35 anni, infatti mi ha portato al matrimonio, mi sono bruciato subito di brutto, ma wow, ragazzi, un applauso a questo amore. Nel frattempo noi andiamo avanti con la musica e lo facciamo facendo un tuffo nel 1992, Somebody to Love, George Michael.

0: Love Jungle nel nostro appuntamento di questo venerdì 9 ottobre. Ben arrivati su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Gli Stati Uniti hanno annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni sul gasolio russo, autorizzandone la vendita sui mercati internazionali. La decisione arriva dopo il colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin, con l'obiettivo dichiarato di aumentare le forniture e contenere i prezzi dei carburanti. Sul fronte delle reazioni, il presidente ucraino Zelensky critica duramente la scelta di Washington, definendola un segnale di debolezza. Secondo Kiev, i ricavi delle vendite potrebbero finanziare nuovi attacchi russi e prolungare il conflitto. Intanto il Dipartimento del Tesoro americano ha annunciato la decisione di imporre sanzioni alla Corte Penale Internazionale Europea. Dura la reazione dell'UE, che valuta possibili contromisure. Anche l'Italia, insieme ad altri 7 paesi, ribadisce il proprio sostegno all'indipendenza della giustizia internazionale. E restiamo oltreoceano. Forte terremoto a Panama, una scossa di magnitudo 7.6 ha fatto tremare il paese, provocando momenti di paura anche nella capitale, dove numerose persone si sono riversate in strada. Registrata anche una seconda scossa di magnitudo 6, al momento non si segnalano vittime, mentre sono in corso le verifiche sui danni. Escluso intanto il rischio tsunami dopo l'allerta inizialmente diramata per le coste del Pacifico. Veniamo in Italia con la cronaca. Salgono a 6 le aggressioni attribuite alla cosiddetta banda della minicar nera a Roma. L'ultima denuncia arriva da un uomo di 67 anni colpito in strada da uno dei passeggeri. Tra le vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo con prognosi riservata. Gli investigatori cercano due persone a bordo di una minicar elettrica e stanno esaminando le immagini delle telecamere. Al momento nessun identikit ufficiale dei responsabili. Il maltempo, paura nel Trapanese, dove due trombe marine hanno colpito le zone di Marsala e Petrosino, causando feriti e ingenti danni. A Marsala il vento ha investito una scuola con 273 bambini, messi al sicuro dagli insegnanti. Alcuni sono rimasti lievemente feriti, mentre a Petrosino due persone sono rimaste ferite dopo che la loro auto è finita in un burrone. Intanto allerta arancione in Lazio e Campania e gialla in altre 14 regioni. Nel napoletano si registrano allagamenti e scuole chiuse in diversi comuni. Un miglioramento è atteso nel fine settimana. E infine il calcio. Riparte la Serie B dopo la lunga sosta e lo fa con una vittoria netta dell'Avellino, che al Partenio Lombardi travolge la Sampdoria per 4-1. Una gara ricca di emozioni, decisa già nel primo tempo. La squadra di Nesta torna al successo e risale nelle zone alte della classifica, mentre si complica la situazione della Sampdoria di Corradi. Domani torna in campo anche la Serie A con 3 anticipi: Genoa-Fiorentina, Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Ed era questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Buonanotte. Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
0: Ancora buon venerdì mattina a tutti gli amici che sono in ascolto, a chi è in auto e guida, a chi è a passeggio e ci porta con sé grazie all'applicazione di Radio Selene. È un modo per stare insieme anche quando passeggiate, quindi scaricatela, mi raccomando. Per noi arriva Bruno Mars.

È andata così, dirotta su Cuba. Nel nostro appuntamento di questo venerdì, amici, voglio parlare della capitale italiana della cultura 2029. Sì, perché bisogna portarsi avanti con il lavoro per andare a decretare una delle varie città che sono lì in lizza per conquistare questo ambito riconoscimento. Sono 16 al momento le città che si contenderanno questo titolo, e a rappresentare la Puglia c'è Manduria, la città in provincia di Taranto che punterà sul proprio immenso patrimonio legato all'identità messapica, al parco archeologico e alla tradizione del celebre vino primitivo. Non possiamo lasciarlo indietro. Le altre sfidanti italiane sono Amantea, Bardolino, Bassano del Grappa, Campobasso, Cassino, Comunità Montana di Valle Camonica, Consorzio Castelli Romani, Corigliano Rossano, Cremona, Irsina, Marcellinara, Nova Siri, Rosarno, Tivoli e l'Unione Montana dei Monti Azzurri. Ogni candidatura che è stata presentata al Ministero della Cultura deve proporre un progetto di una durata annuale e un programma di iniziative che devono sicuramente spingere tutti noi a partecipare a queste iniziative, quindi dal punto di vista civico, e poi bisogna incentivare lo sviluppo della città ma puntare anche all'innovazione. Il dossier di Manduria si intitola Manduria Vibra, terra, suono e futuro, e proverà a conquistare questo ambito riconoscimento che tra l'altro ha un valore economico importante di 1 milione di euro, che andrà alla città scelta per ovviamente realizzare le iniziative proposte. Bisognerà attendere il 25 marzo 2027 per sapere se la nostra Manduria ce l'ha fatta. Intanto a lei il nostro in bocca al lupo.

Odd Hearings nel nostro appuntamento di oggi. E lo so, comunque ognuno di noi vorrebbe che la propria città diventasse la capitale della cultura, perché siamo affezionati alle nostre città ed è giusto che sia così. Ovviamente noi seguiremo questa vicenda per sapere se Manduria riuscirà ad ottenere questo titolo, e visto che è l'unica rappresentante della Puglia per il 2029, ovviamente speriamo che ce la faccia. In bocca al lupo. Intanto per noi Barry White.

Madame hanno probabilmente sancito la loro amicizia con questa collaborazione che dell'essere amica parla. Bellissimo brano. Dunque, ci tuffiamo nel mondo del Natale, che dite? Troppo presto? Forse no, perché ci sono alcune città che sono già all'opera per organizzare un calendario di eventi natalizi, ma anche delle iniziative in grado di stupire, affascinare e farci passeggiare col naso all'insù. Vi porto a Monopoli, che quest'anno decide di celebrare Pinocchio con 9 installazioni giganti di legno, ovviamente sono le nostre famosissime luminarie, che però raccontano cosa? Il mondo di Carlo Collodi, quindi ci sarà la fata turchina, il grillo parlante, il gatto e la volpe, il paese dei balocchi, insomma il mondo di Pinocchio diventa una scenografia vera e propria, dove le nostre luminarie pugliesi, quindi in legno, dipinte a mano, ricche di colori, diventano delle quinte teatrali, larghe 6 metri, alte 3, e pensate non come dei semplici fondali, ma come degli ambienti interattivi in cui tutti noi potremo passeggiare e ogni installazione custodirà un consiglio luminoso, una frase, un pensiero universale nel quale potremo riconoscersi e potremo sicuramente fotografare questo consiglio, ma soprattutto portarlo a casa con noi. Tutto questo a partire dal 5 di dicembre, quindi lo so, forse è un po' presto, però è una bella, bellissima notizia che ci fa attendere il Natale con quell'emozione in più. Voi ci state già pensando? Io dico che è presto, almeno in casa nostra, no, dai. Anche perché ormai c'è la tradizione per qualcuno di passare prima dal periodo Halloween, quindi zucche, ragnatele e poi si accendono le luci di

questo brano, Piccola Stella Senza Cielo, Ligabue 1990, lo abbiamo rivissuto insieme qui su Radio Selene. Ed ora andiamo a rivivere un'amicizia davvero molto bella che il brano che stiamo per ascoltare celebra. Max Pezzali, che ovviamente abbiamo conosciuto con Mauro Repetto, ripercorreremo insieme i primi passi degli 883 in questo brano che ricorda quei due ragazzi che sognavano in grande, e gioca con le parole perché il brano si chiama Le Ali, intese come strumento per volare oltre le paure, però si può associare anche l'aggettivo leali, come l'amicizia che resiste al tempo. E allora Max Pezzali.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ancora benvenuti nel nostro venerdì, se siete appena saliti in auto, benvenuti, questa è la musica di Radio Selene. L'ascoltiamo insieme ancora in diretta, arriva Mina con Vento di Passione, poi con la Pesce di Martino, Considera.

con la Pesce di Martino nel nostro appuntamento di oggi. In questo venerdì ci piace fare un salto anche nel passato, 1978, una domanda a cui molti ancora oggi non sanno rispondere: una donna per amico, è possibile, non è possibile? Ne sentiamo il brano di Lucio Battisti.

una donna per amico è quello che è accaduto anche ad una nostra ascoltatrice che in merito al tema di oggi ci raccontava di essere pazza di un ragazzo a 13 anni, era la sua prima cotta, poi è rimasta scioccata quando il ragazzo ha chiesto a lei come consiglio cosa regalare alla sua ragazza. Ai ai ai ai, è successo anche questo, qui su Radio Selene. Buongiorno amici, sono le 13 in punto.

Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questa settimana insieme. Grazie a tutti per esserci stati e per aver seguito il mio e i nostri appuntamenti della mattina. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica e a tutti voi per esserci stati. Buon pranzo, a lunedì, buon weekend anche. Ciao!

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Carla De Girolamo.
2: Buon pomeriggio, bentrovati, sono le 14:55 del 9 ottobre e noi siamo in diretta qui su Radio Selene. Noi chi? È presto detto. Vabbè, io sono Carla, l'avete appena sentito, e con me dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni in regia. Insieme abbiamo l'onere e l'onore di tenervi compagnia, di traghettarvi fino alle 17 circa. E come lo faremo? Beh, la formula è sempre la stessa: chiacchiere in leggerezza, notizie e tanta bella musica. Perciò, se Gigi approva, mi fa di sì con la testa, possiamo iniziare subito col battito giusto, quello animale di Raff.

0: Radio Seleni.
1: Rieccoci qui su Radio Seleni, ancora buon pomeriggio da Carla e da Gigi, che sta per regalarci un pieno di musica gratuito, che ormai quando si parla di pieno qua si salta dalla sedia, anzi dal sedile. Dunque, tra poco arriva Joanna, Cool and the Gang, e subito Summer Funk, Francesco Gabbani.

Giovanna, sennò Gigi mi guarda male. Le 15:13 passate di questo pomeriggio che avete scelto di trascorrere insieme a noi di Radio Selene, grazie. Oggi è venerdì, la sentite l'aria del weekend? Spero di sì. Spesso a quest'ora, se si è in pausa o a casa, si spucciano i social, è vero o no? E allora, invece di girare a vuoto, io vorrei mandarvi mirati a cercare due video che secondo me sono assolutamente da vedere. Il primo è un cartoon ambientato a Napoli che racconta la storia dell'ospedale delle bambole di una bimba che fa ricoverare la sua. Il corto, che è stato creato con l'intelligenza artificiale, è interamente ambientato nella Spacca Napoli del 1983 ed esalta l'importanza di Luigi Grassi, che è il fondatore di questo laboratorio, perché a Napoli ciò che ami non muore mai, dice il filmmaker napoletano esperto di AI, che si chiama The Basic ed è in collaborazione con l'ospedale delle bambole che ha prodotto questo video. Video che, manca a dirlo, è diventato virale sui social, ma se lo merita, cercatelo, vi assicuro che è pura poesia. Dell'altro video invece vi parlerò tra poco, perché ora ci riascoltiamo Earrings, Malcolm

Beh, siete andati a guardare il video che vi ho consigliato poco fa sull'ospedale delle bambole di Napoli qui su Radio Selene? Se sì, ditemi che effetto vi ha fatto. Io sono molto curiosa. Io mi sono commossa, giuro, cioè proprio coi lacrimoni, però non faccio testo, a me la vecchiaia mi fa bruttissimi scherzi. Comunque, se volete scrivermelo, ne approfitto per ricordarvi il numero di Radio Selene per i vostri messaggi, che è sempre lo stesso, ovvero 347 72 72 274.

Ready for Love su Radio Selene, Mr. Elton John, bentornati, io sono Carla e vorrei tornare ai video che guardiamo compulsivamente sui social per parlare però di quelli che riguardano gli animali, che a volte sono così belli, ma così belli o così strani, che restiamo lì a guardarli per ore nei particolari per capire se sono frutto dell'AI oppure no. Ecco, pare che questo video qua sia vero e se è così è troppo bello. È la ripresa di una giornata speciale del 1989. Siamo in Giappone, dove un pellicano di nome Katakun volava ogni giorno per 800 metri dal parco Tokiwa alla scuola materna Meiko. Chissà se si dice così. Diventò per un po' il compagno più amato degli alunni della scuola. Giocava in cortile coi bimbi ed era enorme, in media più alto di tutti loro, che lo accarezzavano felici e accorrevano quando lui arrivava. C'è pure un momento in cui i bimbi cantano accompagnati al piano dall'insegnante, mentre lui pare che li ascolti. Non so per quanti giorni sia tornato, ma comunque fece in tempo a mobilitare la TV giapponese, che andò a riprendere una di queste giornate specialissime di entusiasmo davvero contagioso.

Bandiera bianca, il grande Franco Battiato, di cui parlavo proprio oggi con Maria Rita, che ha avuto la fortuna di intervistarlo proprio qui negli studi di Radio Selene a Corato anni or sono. Che fortuna! Ora invece dal 1981 torniamo ai nostri giorni. È uscito il 2 ottobre questo pezzo di Tiro Mancino e Simona Molinari. Si intitola Nuvole.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Bentornati, le 15.49 su Radio Selene. Ha ricominciato a piovere qui a Corato, ma speriamo che il peggio sia passato. Comunque note di giubilo da Lucera perché finalmente ha piovuto, eravamo a secco da mesi. Subito LP e poi Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Altro che meraviglioso errore, questo è l'ultimo meraviglioso regalo della Gianna Nazionale, Gianna Nannini, grazie. Ma è il momento del classico qui a Radio Selene, ci riascoltiamo un successo del 1979, sto parlando di Mai Schronanack.